Qua fette nel sentenziar, c'ha flisse un pac in bun. Qua fette nel sentenziar, c'ha flisse un pac in bun. E qua fette nel sentenziar, c'ha flisse un strion, c'ha flisse un strion.

qual gada straccheu, che eu stoppi il telefono domanda. Co facevas ti? Co facevas ti? In Franz en Pegna.

Encarscha detgna. De Gion Cadieli. Son cheu e niastra tiara. Lonch ne vendi il vic natal. Coi mondi, buon piara. Gli encrescer fa sci mal. E la patria, e la lontana, lesse li un oz turna. Cheu e liester la fortuna abba in stonza daumi. Gli encrescer mai banduna. Na, el cresce di per di. E la patria, la lontana, lesse li un oz turna. Se la sort vol paradina moi e gli ester cadena, il viced de mia cina, sai o maina emblida. E la patria, la lontana, lesse li un oz turna.

chi vedic la conta de na una che dai sodis non le va mai bunia pedo la sort geva pia te la luna

su d'alt, ma venta meiste mie. Chanta le nine, chanta le viole,

Lava testa, da men rauch. Prol barbier es sar Florin, curce sia barbes fatta, vers il spiel tot gli scin, guardal, lova la cravatta. Il barbier tira di meint, c'è da man is di da feste, e ci fus giura de zain da lasciar lavar la testa. E nos Florin, c'è ciapi, dis, font una bocca torta, lava testa, mincia di, pisaresce ma consorta.

0: Monas e Niral, d'Alfons Vincenz. Croda, croda greva spiglia, greunda d'aur, nies peun, ploin letezia, la medonza, braunca tei en meun. Tot madira inagada, croda il destin, tia mira e pagaglia gronda fina din. Cera sasti ia casa, monas e Niral, quei che nesce era miera, nuot e senza cal.
1: Las novitats ter RTR.
2: En la vischlanca da scuola doi dar en l'avenir mo trais en stail cinc scolas. Ina de las regiuns ec ins quinta cun adina pli paucas scolaras e scolars. La controlla federale de finanzas mette in domanda il proiect di infrastruttura de traffic locusel federal. I manchi la base per priorizzare il proiect de vias e via fier. Ed oggi spetti indica per grande parte sulle liv con nivels de cumulus e de quintar sur tot en las vals del sit grigiunas. Quem o trais dels temas ciò pinau per vus oz, las sis. Mio nome è Olivia Christen, bien di, dicius essas dalla partida. La vischnanca da scuol vuol serrar duas delas cinc scolas, concret quellas en las fracziuns da Ftan e Tarasp. A partir del 2028, tu hai mo anc dar las chasas da scola a scuol, Sents e Dardez. Ier saira la suprastanza comunale informala a populaziun. Ils details da Georg Luzzi.
3: In vezza de cinc chasas da scola, desel comune da scuol aver bien mo trais. Dus motivs alla soprastanza comunale a presentà. Une a de la situazione finanziale, con la fusion de scolas, as prevezza de spregnar radont 900.000 francs. E de cela vart, er la situazione demografica. Scuol fa quint fin del 2034, con radont un quart de main scolares e scolars. Ils ofans de la fracziun de Ftan, desen in avenir ira scola e la fracziun de Gina a Derdez. Quest de Tarasp per cunter, desen passar per scuol via e dir in avenir a scola a Sent. Alla radunanza d'informazione deren presenza radont 300 persunas. Crodats sunt sulletta manch votums contra quist intent de voler diminuir ils lös de scola. La suprastanza comunale ha informat voler introdur quist smida mainz a partir da l'onda scola 2028-29.
2: Las pendicularas musti essa fac l'onda gestion 2025-26 in deficit di 1,2 milions francs. Per generar de pli frequenzas ed usci a scriver en l'avenir cifras nairas, volen las pendicularas musti essa engrondir il Katrina Resort con in ulterior baiec. Ido ai dar 32.300 leits novs, scrivil cusel d'administrazion en il rapport annual. Il moment preparien ins la domanda de construcțiun a la vischnanca de musti. La fine mire de comenzar con las lavurs de construcțiun la primavera 2027, ins quinta con costs de 35 milions francs. La Controlla Federale de Finanzas IFK criticescha il programma Traffic 45 del Cussel Federal. E la mette de principio in domanda ils criteris de priorizzazione e la base per l'elaborazione del programma per rinnovar las vias e la via fiera in Svizzera, che risulta din rapport che la IFK ha pubblicia.
4: Il novembre avon dusons al souverän refusau sis projekts den grondiment d'autostrada. Il medem umen eis evinio en conoscent che ils costs dils projekts de Via Fier Dialobi s'augmenten per circa 14 miliardes francs. Il Departement Federal per Ambient, Traffic, Energie e Kommunikation UVEC ha sin a quai schau examinat tot quels projekts tras lete a Turic. Sin base da quai pareri al Cusei Federal elaborau il projekt Traffic Curonte Tschun. La Controlla Federale de Finanzas kritikesche ossa, che il Departement agi fatg mimie streches pretensiuns als Experts de l'ETH. Aschies agi in Examination de Principi

0: Ils projects bustada previda e la rentabilità dils projects sa venida survaletada. La EFK discuora din diever inefficient de danes publics. Juvec lai buvalè la critica. L'expertise de l'ETH ed ils giudicaments entras ils offizis specializai saien bases adattadas per la priorizzazione, scrive il Departement. Adrian Camartin, redaktion Casa Federala.
1: En Svizzera na ston in zeren l'avenir vec pajar taglia u contribuzions da sicuranza sociala sin buna maun. So entre il Cusel Stiuntun sa il Cusel Nacional approva in emozion che pretenda quai. Cusel Stiuntun sa dia dagli sverden la sessione da primavera. Oso sta il Cusel Federal e lavorar contra si aveglia in amidada dalla legia. Excludida la taglia e taxa sociala sdua pie era esser buna maun paia a moda elettronica. Ed ossa all'exterior. En els Stadis Unitsa el Tribunal Suprem refusa els plans del President Donald Trump per regles pli severas der la votazion per correspondenza, quai avant las elecciuns intermediaras il november. Uscia dasten els Stadis Federativs vin avant trametter lur documents electorals tenor las regles den fin qua. Il mars veva Trump ordina che la posta americana dasce trametter els documents electorals moanga persunas kenzin in lista ch'ins ha fatto or davant, per vida quai ai da ina dispita giuridica. Il 3 de novembre elegen las americanas ed ils americans tranter auter la chiasa da representants ed ina part dal Senat. La regenza americana decis d'abolir las limites per gas con effect de serra per ovras d'energia e gas da gas e cervun. Tenor l'autoritat per la protección de l'ambiente americana sparne l'industria uscia de pli che 300 miliardas dollars costs. L'autoritat anuncia ulteriores mesiras perché regenzas futuras na possien en l'avenir bec reglementar las emissions del clima tras ovras electricas. Las reglas d'en fin qua deve introducir la regenza dall'anterior presidente democratic Joe Biden.
2: La meteo.
1: Otspolins giudair indica per gronda part sulle gifle, da ma un bautai per part ang banks da caier auta. Con nivels de cumulus stonins quintar durante il disur tot en il mesauc la bregaglia ed il pushlaf. Las temperaturas maximales en la regiun de Coira ter 26 grads, en sur selva tra 25 e 26 ed en lenge di notte ter 20 grads.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaciuns chatai sin rtr.ch. RTR. Taladamau a la saire.
3: Bein informai essen us per Schnitzan zemen kui mardisels 20. September. Al Mikrofon per vus Gabi de Gonda. Bike vus un schmeiss al di schonus. Kun in Twist. Bien di.

El Chavi Jack, proxima main è schon 80-90. Stoim racconi a scrinari in parquet. Fosse che pesce schon meglio che quel studio che in teppi. Tacca in tic fec, schins vuol, salta in twist. Biendi in jeles 6 a 9 minutes.

Il era 6 a 12 minutes. Questa gira è capitato a voi. In yogurt, in frastiera, al datum esca di us depi 8 dies, l'acht de coco, quinza trovau mo in a gaper in a sera de tai, o a quei avocado e esca un minus tut ners, la salata, o quella cau penda. Ai sa capita che si c'è ve in schlieda, che si c'è Ja, kin so gerne luze kobo plide drova ai. A de scheue, se centa, quella salata, ca in tec passa, el meier cas, en gillianetti alles gillines, el mender cas, el rumien. Forse es il compost. En Svizzera, bete minche persona tocan 80 kilos victualia. Ja, que para mi personal mein feit bia, a que cajuna zco eina certa schliata conscienzia. Per frenar quel svilup han les Unions United Against Waste e foodwaste.ch lanciau per la prima gada questa jamna in jamna d'acziun col titel «Mach me drus, ni fai de pli otlunder» in a acziun per sensibilizar a salvar les victualias. Ossa, demai che nus discurin de victualias Magari rendi jede vizicei enciaminada, zicei che vien bugrat immediat schliet. A tirquai vinginus en cuort moment. Co fossi cun suppa de bustabs. Senter dic, bupli, vigiainus ozina.

0: Ecco, è stato Happy Pharrell Williams che vuol infectar nous con buona luna per quel mardis als 15 de settembre. Nous venu di un son questa jamna azione nazionale per sensibilizzare la popolazione de salvar de pli victualies. De nazia tot el possible de vossas compras per evitar che cicchiai se centi el rumien. En principe, c'è vi è schon con i instituzioni a comprein, aber eba. Il è buodina, si semplice. Ai va, è buodina, da mi se da tutte quanti a fa in soppa o londer. Oz, ai quid anton cauternus tutina al cas. Ai dat oz soppa da bustabs. Ai quai en orden?
1: Qual quai teo buns, qual quai teo buns, bien quai schlins, quai, a quai pecion, buodien, de quelles causes.
0: Als im Fundament de quest Statement de Donna Edith, deinus quest jamna ual treis diesel juk de soppe de Buchstabs, tike vol activales zelles bien a baul, ja sei, je bu ideal, aber lo eisi de prendre el telefonin in te maun, per kuka sinies status, de RTR, stat al ligne. Ai va per in Liuk el Grijun, was es liegt zins, aber es wo schriver via WhatsApp, a con un tic-tic glitch, gudignais vuscau ina cevere calda per quattro persones. Ma il status de nias telefonin ci ha a un bo arcunau la numera, se lu jainus bugien quella 079-200-070-07. A lu, se vais vus se participa a con un tic-tic gudignà. Quarta van las 9, vini lu luftiau al lign. Forse vai una diala de fortuna che vien, ma ra, si ha in den tun e lu regalainus quella cevere calda. Paia, ma ra is il status, lau e pront per vus, soppa de Buchstabs, edizion in.
2: In bel mardi, con la musica ter RTR.

0: Sei con Animal, Boosted Lies RTR, je bien a Bauli, je le 6 a mesa, ad ei dat novitat con Olivia Christen.
1: En la vischnanca de scuol duai dar en l'avenir mo anc trais en stail 5 scolas. Serar volon ins la scolas d'Aftane e Tarashpe quai a partir del 2028. Ier saira la suprastanza comunale informala a populaziun. Indels arguments è che scuol quinta fini il 2034 cun radon in quarts pli paucas scolaras e scolars. La Controlla Federale de Finanzas mette in domanda il programma Traffic 45 del Cusel Federal per rinnovare le vie e la via Fiera in Svizzera. I va surtout per la priorizzazione e la base per elaborare il programma. Criticava surtout l'expertise dell'ETH de Zurich. En les Stati Uniti il Tribunal Supremo refusa il plan del Presidente Donald Trump per regole pli severe per la votazione per corrispondenza, quai avant le elezioni intermediarie il novembre. Uscì ad arsten il Stati Federatis vin avant trametter lur documents electorals tenor les regles dem fin qua.
0: Un grazie a Olivia. Forse trovi oggi in te che lucce gula, per cui che un prim vengi freschiet alle temperature de stat.
2: La meteo.
3: Presentata la Source IT AG, vos specialist IT en la Surselva. Infos in source-it.ch.
0: Ja, dort sto noch quei chiao ai consultau, forse il sulet di de caliras, o zains verma in gude in di cun bia sulel, el mesauke della bregaglia, aile de maun ce geraulta, questa mida lu denton en nibels de cumulus. Oz specie propi è in di fech caule, per questo entre mesdri trovi mo calce curta, las temperaturas maximales della region de Quera. 27 grads en Surselva, denter 21 a 21 grads e tocam 20 grads datiots e l'engia di Naulta. Yeah, nus divigenza che pesce in B&D.

0: Where is my husband? La demanda de las demandas. Neu ai miu sperius. Questau Ray ed in jaiosa venia von lasiat. Nos vignin til impuls, impuls ca venia noz de Romana Ganzoni. Adela ha scret impuls cun ina tempra misteriosa. Oz, missing person. La dona el tram numera endisch.
1: RTL Impuls.
2: Il quartier intorn il Hegibach Platz a Turitsch cognosce Fitschbein sul Balgrist der Alciasa de Studenz, mes primo fand nae parturi anti la Pflegerinnenschule in Vizinanza, mes omede steven pro l'Urt Botanik ed ossa nae mes Atelier alla Forchstrasse 67. Una constante de tot quai, il tram numer 11. Mes tram predilet, da spöcu iston rimplazza dal numer 4. Scha la dona gronda, cu las tracciolas, il vesti cun sui flurs, ci chanta de dot, a accepta quai. E malgort cum brama da dela, ed da sia a mia una piccinina, ci ha d'una blastema e rova, ce l'otra desa schmetra la fin, c'è quai sia penibel ed usce sun advantades un duo concertant durant tot il viadi. I feven part da una gruppa da liot ci sbütteven in discurs na convenzionales. Da tadlara questa gruppa dera un divertiment. Ella ma regala moments da gronda forza poetica, ci adozza al mince di in un'altra dimensione, con un'altra logica ed un'altra sound freisch, un mond plein surprises e possibilitats. Displagevel mince, non hai da spe ons pünsch contra né alla donna ci chanta, né alla mia ci reclama, né als otters da quella gruppa anarchista. Forse vanna mo aduna col tram numer 11 ci passa ossa tras tot otters quartiers.
1: Impuls.

En 30 minutes aisi la siata. Vus vai seguire viu ni ligiu els magazins de boulevard. Els einen a vos. Center seasons, ein Harry e Meghan tournai. Avon pau casi amnas an a vos de la California en lor patria ne miglier de en. Sia patria en quella de Harry e l'engaltiara. Ad els viven d'anton bo el palast royal. Tot niev aisi e per lur duse fons. Archie, el feglia si adons, a Lilibet, a ciun dulce sons. Per quels duse fons, a un om i a scola. Denton, bo dic. Dus dis pitach, tans genitours priu Archie e Lilibet o da quella scola che els veven a acnem in contractau. El problem, a liung viadi de scola, traffic e la mal sigirtat. Insomma, la sigirtat de persones in a demanda polit brisanta per la giufna famiglia de Maika Harry combatta acnamein de pi ons per de pli sigirtat. A gest la mal sigirtat veva esforzau Harry d'abandonà a Lyon 2020 al status de royal. A jaia a Reg Charles aus publicau in scriver che Harry e Meghan seggen bo royals che lavuren a che sorprendien el sorprendien nigines incumbenzas de la corona, ma bain ca els dus restien persunas privates. Quai monta cae dat tensiuns. Harry vol vivere in Gronda Bretagna, quae tenor sies acnes pretensiuns. El pretende de plis rumeg de persunas per sia familia dil stadi. Quae ca tangesha indirecte main e la casa royala. Del tot sempel aisi bo per Harry e Meghan, perciai la relazion denter Harry a siu bab, al reg Charles, quella resta vina von tendida, e la relazion con siu frau William, al futur reg de l'Engeltiara, quella resta vina von fitch complicada. Die, tensiuns e la famiglia royala, denton schon us essen sincers, talas tensiuns, dat je turnus. Che sono tutti normali, magari in nostre famiglie. Ma per questo sono due dine del mani da mantenere, e si ben scopo la pace.

0: En 3 minutes la siat. Esses vus pinai? Pinau al cappi, al shirt, ni forse ci sono al tricot per festivar l'enciata della stagione. Els s'allegra nel mince cas.
1: Ma è una fitch bella che si può cominciare con la stagione sul ghiaccio. Se curci gli spettatori sono da ciò davanti in nostra halla, allora vanno a splagiare.
0: Yeah, quel plagio viene nel Dels, ve questa sera l'enciata della stagione de hockey, quel tema ternus su enter la siat. Lainaun Sina cum vartu ufs glück. Sperr l'instoppi buspicchiamme a mia dich. Bien di!

0: Las novitats der RTR.
1: En la vischnanca da scuola doi dar in l'avenir mo treis en stail 5 scolas, ina de las regiuns e quins quintadina cumpli paucas scolaras e scolars. La Controlla Federale de Finanzas mette in du mondo il progetto di infrastruttura de traffic del Cussel Federale e manchi la base per priorizzare il progetto de vias e via fier. E dort specie indica per grande parte su degli IF con nivels de cumulus e de quintar surtout en las vals del sit grigiunas. Come tra i temi, ciò che per voi oggi, la SIAT, il mio nome è Olivia Christen, benvenuti a dalla partita. La vicinanza della scuola vuole serrare due delle 5 scuole, concrete quelle nelle frazioni di Ftani e Tarasp. A partire dal 2028 dobbiamo anche dare le chiese della scuola a scuola, Sent e Dardez. Ieri la soprastanza comunale informa la popolazione. Il dettaglio di Georg Luzzi.
2: Invece de 5 chiese della scuola, desde il comune della scuola avrebbe 3. Due motivi alla soprastanza comunale presenta. Uno è la situazione finanziaria, con la fusione delle scuole si prevede di spregnare ad 900.000 francs. E da quella parte è la situazione demografica. La scuola fa quindi fin dal 2034 con radont un quarto di meno scolari e scolars. Gli offensi della frazione di Ftan destano in avvenire ira scuola e la frazione vicina a Dardez. Questa trasper conter destano passare per scuola via e dire in avvenire scuola a Sent. Alla radunanza d'informazione deren presenza radont 300 persone. Crodats sunt sulletta mai votums contra quist intent de voler diminuir ils lös de scola. La suprastanza comunale ha informat de voler introduir quist smida mains a partir de l'onda scola 2028-29.
1: Las pendicularas muste esa an fac l'onda gestion 2025-26 in deficit de 1,2 milions francs. Per generar de pli frequenzas ed usci a scriver en l'avenir cifras nairas, von las pendicularas muste esa engrondi il Katrina Resort con in ulterior baiec. E doi dar 32 centrum camte 300 leits novs, scrive il Cussel d'Administrazione en il rapport annual. Il moment preparin ins la dumonda de construcțiun alla vișnanca de muste. La fine mira è di cominciare con le lavori di costruzione la primavera 2027, in seguito con costi di 35 milioni di francs. La Controlla Federale de Finanza, ZFK, criticesce il programma Traffic 45 del Cussel Federal e la mette de principi in un mondo i criteri di priorizzazione e la base per elaborare il programma per rinnovare le vie e la via fiera in Svizzera, che risulta din rapport che la EFK ha pubblicato.
3: Il novembre avon dus ons al souverän refusau sis projekts den grondiment autostrada. Il medem moment eis evignu en conoscent che ils costs dils projekts de Via 4 Dialobi s'augmenten per circa 14 miliardes francs. Il Departement Federal per Ambient, Traffic, Energie e Kommunikation UVEC ha sin a quai schau examinato quels projekts tras lete a Turic. Sin base da quai pareri al Cussel Federal elaborau il projekt Traffic 41. La Controlla Federale de Finanzas critica aussi, che il Departement agi fatg memie streches pretensions als experts de l'ETH. Aschia sagi in examinazion de principi dils projekts bustada previda e la rentabilitat dils projekts sagi venida survaletada. La EFK discura din diever ineffizient de danes publics. Juvec lai buvelé la critica. L'expertise de l'ETH ed ils giudicaments entras ils offizis specializai seien bases adattadas per la priorizzazione, scrive il Departement. Adrian Camartin, redaktion Casa Federala.
1: En Svizzera na ston in zeren l'avenir bec pajar taglia u contribuzions da sicuranza sociala sin buna maun. Suentri Cussels Centun zer il Cussel Nazional approva una mozion che pretenda quai. Il Cussels Centun za già da gli sverde in la sessione de primavera. Usa sto il Cussel Federal e lavorar contra si eveglia in amidada da leja. Excludida la taglia de taxes socialas doa pie er esser buna maun pajar a moda elettronica. Ed ossa l'exterior. In il Stati Uniti il Tribunal Supremo refusa il plans del Presidente Donald Trump per

0: Las pli severas tar la votaziun per correspondenza, quai avant las elecziuns intermediaras il november. Uscia d'asten il stadis federativs vin avant trametter lur documents electorals tenor las reglas dem fin qua. Il mars eva Trump ordina che la posta americana d'aste trametter ils documents electorals mo anga persunas kens in na lista ch'ins a faccio or davant, per vide quai ai daine di spita giuridica. Il 3 november elegien las americanas ed ils americans tranter auter la casa da rappresentanz ed in apart dal Senat. La regenza americana decis d'abolir las limitas per gas con effect de serra per ovras d'energia da gas e da cervun. Tenor l'autoritat per la protezione dell'ambiente americana, sparne l'industria uscia da pli che 300 miliardas dollars costs. L'autoritat annuncia ulteriores mesiras perché regenzas futuras na possen in avenir bec reglamentar las emissions del clima tras ovras elettricas. Las regles den fin qua aveva introduci la regenza dell'anterior presidente democratic Joe Biden.
1: La meteo.
0: Oz ponins giudair indi che per grondo part sulle lifen il mesau che la bregaglia e la damauncia e rauta che samida en nivels do cumulus. Oggi pec indi fic ciaut, las temperaturas maximales en la regione da cuira tra 27 grads en sur selva tra 25 e 25 den lenge di nota tra 20 grads. Damaun esi per part sulle lif, il suentre mes di contrasaira ston in squintar local con uradis u urizis. I ven pli fresh, ci la giev gen las temperaturas maximales a cuira anc tra 20 grads.
1: Vias e traffic.
0: Sin l'autostrada tre desdati colonna tra il tunnel da Rofla, qua in nome duas direcziuns, la ragion è in camion che defect.
1: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
2: Grazie l'Olivia.
1: RTR. Rund per il dì.
2: Ja, che dura se che dura, quals vevene schi spichau vesca e mondi liber cu la caccia. La caccia fa us pausa, per suenter. Fai usa canere se las tribunas e stadions de hockey. Questa sera, gest cun tutto il squitor di clubs della Liga Nazionale che anciaven la stagion. Nus l'enza ve confit che club de hockey de Tavau ai. Miu nom Gabi de Gonda, a vus tutti in BND.

0: La siata di Sbiendi Svizzera Romontscha nus vein udiu a isco grand tema e las novitats. A secenta la demanda duein als affons de Terrasp i en futur a cent a scola ed ils affons de Ftan i Vierdez a scola. In scenari che sveglia emozioni, ed emozioni hai dato ieri sera a scuola. Radontrai c'è in persona sem venite ieri sera alla sera di informazione da vart la fusione de scuole a scuola. La soprastanza comunale ha informato da vole sarà le scuole de Ftan e de Terrasp. A scuola due si dà in avvenimo pli trai scuole pli, quai a scuola sent e da Dardez. Romedi Castellani de scuola ein Encounter in einer Fusion. Talas Fusionsperiklitation noch el l'attraktivität la vita e la singulas fraktions.
1: Ma schon grün per der Schule, questa sentiats plus votum, es va perdere la vita in comune, va perdere war manche una parte sociale da minche comune, es comuns perden schon la attraktivität, es sarà difficile da tra nos familias in engiadine schon us ab in jure Schule.
0: Autres Aspekts gepleiden per in Fusion de la Schulas, vesa Guido Parolini de Ftan, tenor el sforzen las finanzas de fa quei pass.
2: La demografia mossa su, che els ufans van in avó, les nascentes van in avó. Els quarts pro scolar costen pro nover sur 20.000 francs, e la media del centun es 30.000 francs, da mara un cost enorm, da mara idea de trar mesures, e la via ci han cernu es per main ordine.
0: Al Cussell de Scola prevesa d'introduzir la midada nevend de Lyon de Scola 2028-29. Ad apli de las intenziuns de la Vischnaunca de Scuol de fusionar las scolas udislu de mezzdi El Magazin.
3: Authentic Regional.

0: Varga Curontons a quei sempre vert del Dire Straits So Far Away. E per da al bien dia quels che hanno se centauen al radio. Adozza il 15 de settembre, a 5 di, ambia fans salagrau.
1: RTL Al puls del sport.
0: Apples, fans de hockey, sco Apples, giugadurs e degli entir staff. Al spitia final mein in a fin. Ai va pu spai liber, questa sera ben lanciada la nova sesion de campionati. A scia Apple Club de Hockey de Tavau.
2: Mai desa d'una fitch belce spo comenzir con la stagione sul glatsch, comenz in a vuost, col sprims trena mainz. E nus lavorains eigli pels a spectatores, e curci a spectatores und a ciò avanti in nossa halla, allora avanz plagiar.
0: Der scheie Marc Gianola, il CEO del HCD, kam un cantau la sesion vergada mo prin pauc. Al titel de campion schweizer s'entra la terrada, el si atava il giuc de final ancontr Fribourg-Gotteron. Sincera mein, sentino son in tic quai elossa. Basta. Durant la stat, ai ludau de biami dades el cader de Tavau, gest nov jugadurs abandonau al club. A sis novs, ein vini vitir. Marc Gianola ed Anton Persuadius che si un HCD a diep la nova sesiun las qualitats de dipel titel.
2: Als ultims drei Sands, wenn es fährt in den Pass in der Wein, er kreit schon erkischt an, wenn es die Bumerchance, der fährt den Pass, l'ultim Pass, der Rest an, und der Gadania in der l'ultim, der schätzt die Squadra, stuvez esser fitch Bumer, muss essen fitch Equibrillo, und provein so, dass er da kommenzieren, kischt der Stadion, und er geht uns um Geras Ferias.
0: Yes, il Club de Hockey de Tavau specia in una sesione pulit intensiva. Spel campionati specia a una Coppa Spengler, a lui ai Tavau un epuspai della partita e la Hockey Champions League.
2: Noi siamo il Rekordmeister e anche in questa stagione, wenn's da war, als Bötz da Gadanier, als Spengler Cup da Gadanier, il Campione di Erda Gadanier, la Champions Hockey League. Dort muss er già possibile, ma provanz da il Melde per Gadanier, ob già possibile.
0: Quina gada schon im Bien propiest. Anciet alla sesion dec bain al HCD annunnada man gudignau treis dels imprems quattro giugs della Hockey Champions League. A questa sera specia lui un prim adversari de campionati quess ils SCL Tigers de Langnau al giug ai Atavau.
1: Nova musica del RTL.

0: Ego che sta Oriana con caffè creme. In caffè sai o bo offri a vus d'un Ich weiß, wenn du visitest das Studio, alle Olivia Christen ist im Tjado Kulis Novitats.
1: En la vischnanca de scuol doi dar in l'avenir mo anc trais en stai cinc scolas serar volen ins la scolas daftan. E taras po cae a partir del 2028. Hier saira a la superstanza comunal informa la populaziun. In dels arguments è che scuol quinta fini el 2034 cun radont in quart pli paucas scolaras e scolars. Las pendicularas muste S.A. an facilon da gestiun 25-26 in deficit de 1,2 milions francs. Per generar de pli frequenzas ed uscì a scriver en l'avenir cifras nairas, vorren las pendicularas engromdi il Katrina Resort cun in ulterior baiec cun 250 fin 300 lecznovs. La Controlla Federale de Finanzas mette in domanda il programma Traffic 45 del Cusel Federal per rinnovare le vie e la via Fiera in Svizzera. E va soprattutto per la priorizzazione e la base per elaborare il programma, criticava in soprattutto l'expertise dell'ETH de Zurich.
0: Punto Aure trovi oggi in te forse pliras rasadas.
2: La Meteo.
3: Presentata la Source IT AG. Vos specialist IT in la Surselva. Infos in source-it.ch.
0: Ja, bien baul dati temperaturas frestjes. Ai trovel pullover in una giacca, a sentra dati lu temperaturas de stad. Oz eins propi gude, per grande part biasulei el mesauke della bregaglia, aile de maun am pauce gera alta che samidelu en nibels de cumulus. Ad oz specchia, c'è Luisa in di fech cau, las temperaturas maximales della region de Quera, tocken 27 gradi en sur selva, Tocken 21 gradi e de lenge din alta, dati 20 gradi.
2: Vias e traffic.
3: Presentato il centro da Ciaccia Vasella AG, vostra facente per la Ciaccia e Velos in la regione. Vasella-cur.ch.
0: Yeah, da attenzione si da fa, si la A13, la dati colonnas, il tunnel de Rofla, quai en omis duas direcziuns, la regione in camion che ha in defect. Agis pazienza, a tutina vinavon, bienviadi.
2: Pront per il dì.
0: Io spero che voi siate pronti per quei dì, io stavo la siate mese, io prendo caffè e provavo le chanze mese. Cioè, vedi, buono me ne plidau, non si vengono ciao oz, la serie Zuppa de Bustabs, quest'anno grad 3 sga, da piozza da mauna la 6, ai, nia slinchon, sil telefonin, adio vesel che biar, sen chon stai fech huslis, C'è Liuk un corino sotz da Gugnina in a cevera calda che plaia pigna gron. Bien di!

0: embassy.
1: Sal da Vinci, questa sia contribuzione al ESC del 2026. Igli ai ures.
2: Il Kikerisis. Presentata Folk, vostra bottia del Vich in la regione.
1: Ja, die erste Dalbi an die, Jan Janet de Schuhl. Per die erste Runde, Bundeser Jan.
3: Bundi Dona Gabi.
1: Pudi u dete wunder oder les plemes?
3: Si, si.
1: Oz vai per die erste Runde, to conosce stas u die, weis, fach fech bien en tut, weis schon sedisch bons. To conosce u.
3: Ekrebe quindes.
1: Ah, ja, exakt. Sie dann noch, perschi sei. Exakt. Quindisch bons, aber tutine fech bien. El Jackpot, wenn uns tschien hat jonte sis bons, ei va en Direktion. Ja, oh, zum Prüf du mich ein Usatz, ne wie? Jan, Janet?
3: Du rein der Fahrrad, es ist nicht der Quelle, wie
1: Jan, Janet, ja, eine Demande, schon wuss, wes nom Janet? Supone, ok, wuss, wenn ich das schlimm, ne wie?
3: Qua Jesus,
1: so nais vos ein Instrument?
3: Es sun ol bass, anti la musica de Schlint, e sun in frar des Frenzlis.
1: Ah, schon? Also, lu es vos qualche deis en al tunnel pi bass, e la musica de Schlint. Allo, figliesi...
3: Ma non è del tot, vi leis bass, o vi bass es un po' più bass.
1: Adesses, contes ga, also, vos non scietles in provas de musica?
3: Na, no, so meine posso, qua vien l'urlo fin d'Oktober.
1: Aha, ok. Vus godis forsentic quella pausa d'estat.
3: Sì, in mince cas.
1: Bien.
3: Per poter cominciare con gran piacere l'urlo per sé.
1: La pausa d'estat, da anima dins va puspelu puspecion già per se vese è la compagnia dell'Union.
3: Precis.
1: Nevi. Gianni Anet, ma la nostra controlla fa oz Natalia Web. Oh. O sono di Daden? Oh, vuoi sapere io sono Daden?
4: Non esci la prima e non sarò l'ultima, Gabi.
1: Natalia Diller, charmante scoadina, ella è no, mia assistente, ella fa oggi la controllo dei punti.
4: Beh, preciso. Buongiorno, Sergiane, tenga il spoiler, spero che intero il punti.
3: Buongiorno, donna Nadia.
1: Natalia. Aber Natal, Nadia Fusembi.
4: È per tutto. Intanto se ci discorre con me, accetti in vince, no? Non c'è un problema.
1: Gian, che tu hai bisogno di rintecla di mano bene a Balbo?
3: Sì, mi c'è caso.
1: Io le sei di... Bien, lu, Natalia, è pronta col flitter? Io sono è pronta, se lui c'è un libro quella minuta. Toi, toi, toi, Gianni Anet.
3: Grazie.
1: Sins discorre della compra pintia in casa federale vai per la caffetteria.
3: No.
4: Giust?
1: Ortlunder dat al HCD adina cul triche trico dell'equipe blau.
3: No.
4: Giust?
1: Las debates della session de ton a Berna sains mirà via livestream.
3: Sì.
4: Giust?
1: La gazetta Rabe compara regular ma in engedina.
3: Sì.
4: Vos?
1: Autur del Rabe ai in Fuchs.
3: Qua è su sé.
4: Giust?
1: L'Argentina è extrada dall'Unione Economica Mercosur.
3: No.
4: Giust?
1: A claustro dato il Museo del Tennis.
3: Sì.
4: Giust?
1: The Lady in Black è il pigron hit di Chris de Burgh.
3: Sì.
4: Fos?
1: Il ballapaist Christian Fasnacht banduna sul club Berner IB Young Boys.
3: Sì.
4: Fos?
1: Al più giovane Christian che è sul Mont Blanc a 9 ans.
3: Sì.
4: Agatha Christie. Quale fa in senso? Quale fa in senso?
1: Agatha Christie è venuta un rado col premio Nobel a Jon Melinov Cianciunconta.
3: Ma già in sì.
4: Ah, displeasevole, meinst du, non è quel caso.
1: No, ella è ben la più famosa autore, ma nijin premi Nobel. Ella è oz 136, onsla Agatha Christie. Ah, che va mai in trappola, vus, ha, Gian? Janet.
3: Nien problem.
1: Ja, vai, nijina idea coi veso, non sto in sordal pleite nostra Natalia Diller.
4: Hai, lui non l'ho trattrapple e l'ho il crudo ein, la gesetta rabe, quella compere, zwar schon in engedina, ma appunto na regolir manch fino a pur duas votes. E in un es Lady in Black, il più grand hit de Chris de Burgh, ma bei ni füsle Lady in Red. E du scheri weins allora alla fin sun set correctes, aber auch wessens drubum. Appunto, als quindes boss, c'è weins ja menzun ol come eins meint, quels tramiteins in mince casa scuola.
1: Exact.
3: Grazie a voi,
1: Gianni, Annetta, fa il gran piacere di dare con voi, forse su Dinus, per spegne una gada.
3: In futuro,
1: io le dico una buona tenuta, oggi pensate mai e faccio una buona prestazione al giuco che halt quel che trova oggi la terza ronda, oggi correctes.
3: Gian,
1: c'è da stato oggi anzi il programma?
3: Ir a fusio le 8:30.
1: Salù, buona fusio che smacchi buon memia, eh? Che fai buon male a voi, Gian, Janet?
3: No, no, questo.
1: In Valencia di e Bugien in altri gapo spai. Stai bene?
3: Quando sia. Arrivain. Grazie a
2: voi. Il Kikeri 6 presentata Folk, vostra bottiglia dal Vich e la Regione.

Quest'au Madonna con musica dels ons 80 in de ses semper verts. E 9 minutes aisi les 8. Ie mardis il 15 de settembre si nous specia in di de caul. Al pi caul de questi amna tocam 26 grads, 27 a quera. A questa notch è stau in a notch stalida de Valezia. Son propi stada eri per contemplar in per minutes al firmament. A tancantic energia da quel silenzio, questa notte che sono venuta in giù, proprio in firmament di Valezia. Ed effettivamente, raccomando la NASA di mirare verso il firmament o anche quella sera a notte, dentro il 14 e il 20 settembre, perché la constellazione dei planeti quella che è unica in quel intervallo. Ad in dei highlights è che la Venus contonge su pi al punto de gli jour de l'entir on. A sonda proxima fa la NASA nu lus lu attens a defens de astronomia sil di internazional de observazion dil ciel e de la lina. Ma cu noix serenes, sto ai nus probabel, ni savai nus probabel, bo pli quinta cun ascibiares, questi amna. Tutina. Tenin la buona luna.

0: ils projects da vias e via fier. E dot spec indica per gronda part sulle lif, cun nivels de cumulus e de quintar sur tot en las vals del sit grijunas. Como trais dels temas, chapinau per vus, oz, las oc, miu nome Olivia Kristen, bien di, picius essas dalla partida. La vischnanca de scuol vuol serrar duas de las cinch scolas, concret quellas de las fracziuns de Ftan e Tarasp. A partir del 2028 duai moang dar las chasas de scola a scuol Sents e Dardez. Ier sera la suprastanza comunale informale a populaziun. Ils details de Georg Luzzi.
1: In vezza de cinch chasas de scola, des el comune de scuol averbia mo trais. Dus motivs a la soprastanza comunale a presentà. Une ad la situazione finanziale, cun la fusion de scolas, as prevezza de spregnar radont 900.000 francs. E de cela vart, er la situazione demografica. Scuol fa quint fin del 2034 cun radont un quart de main scolares e scolars. Ils ufans de la fracziun de Ftan desen in avenir ira scola e la fracziun vagina ad Ardez. Quest de trash per cunter desen passar per scol via e dir in avenir a scola a Sent. Alla radunanza d'informazion deren presenza radont 13 persunas. Crodats sunt sulletta mainch votums cunter quist intent de voler diminuir ils lös de scola. La suprastanza comunale ha informat de voler introduir quist smida mainz a partir de l'onda scola 2028-29.
0: Las pendicularas muste S.A. an Fatschlon de Gestion 2025-26 in Defizit de 1,2 Millions Francs. Per generar de pli frequenzas ed usci a scriver en l'avenir cifras nairas, volen las pendicularas engrondir il Katrina Resort con in ulterior baiec. I doi dar 30, 250 e 300 litz novs, scrive il Cussel d'Administrazion en il rapport annual. Il moment preparin ins la domanda de construcțiun a la vișnanca de muste. La fine mira è da cumenzar cun las lavurs da construcțiun la primavera 2027, insquint cun costs de 35 milions francs. La Controlla Federale de Finanzas IFK criticescha il programma Traffic 45 del Cussel Federal. Ella mette de principi in du monda ils criteris de priorizzazione e la base per l'elaborazione del programma per innovare le vies e la via fiera in Svizzera, che risulta din report che la IFK ha pubblica.
2: Il novembre avon du sons al souverän refusau sis projekts d'engrondiment d'autostrada. Il medem moment eise vignu en conoscent che ils costs dils projekts de Via 4 Dialubi s'augmenten per circa 14 miliardes francs. Il Departement federal per Ambient, Traffic, Energie e Kommunikation UVEC ha sin a quai schau examinato tot quels projekts traslete a Turic. Sin base da quai pareri al Cusei federal elaborau il projekt Traffic Curontaciun. La Controlla Federale de Finanzas critichesce ossa che il Departement agi fatg mimie streches pretensions als experts de l'ETH. Aschia sagi in examinazione de principi dils projekts bustada previda e la rentabilitat dils projekts sagi venida survaletada. La EFK discuore din diever ineffizient de danes publics. Juvec lai buvelé la critica. L'expertise de l'ETH ed ils giudicaments entras ils offizis specializai seien bases adattades per la priorizzazione, scrive il Departement. Adrian Camartin, redaktion Casa Federala.
0: En Svizzera ston in seren l'avenir bec pajar taglia u contribuzions da sicuranza sociala sin bunamaun. Suent il Cussel dels Chuntuns e il Cussel Nazional approva in mozion che pretenda quai. Il Cussel dels Chuntuns ha già dagli sverden la session da primavera. Ostra il Cussel Federal e lavorar contra si veglia in amidada da leja. Excludi de la taglia e taxa socialas, doen pia era esser bunamaun paia a moda elettronica. Ed ossa l'exterior. En el Stadis Unitsa el Tribunal Suprem refusa ils plans del president american Donald Trump per regles pli severas ter la votazione per correspondenza, quai avant las elecciuns intermediaras il november. Uscia d'ascien ils Stadis Federativs vin avant trametter lur documents electorals tenor las regles den fin qua. Il mars veva Trump ordina che la posta americana dasce trametter ils documents electorals mo anga persunas kens in lista kens a faci or davant, per vide quai ai da in a dispita giuridica. Strais de november elegen las americanas ed ils americans tranter auter la chasa de representants ed in a part dal senat. La regenza americana decis d'abolir las limites per gas con effect de serra per ovras d'energia da gas e da cervun, tenor l'autoritat per la protecțiun de l'ambient americana spargne l'industria.

0: ria uschia de pli che 300 miliardas dollars costs. L'autorità ha annunciato ulteriori misure perché le regenze future non possono l'avenir bec reglamentare le emissioni del clima tra opere elettriche. Le regole del fin qua aveva introdotto la regenza dall'anterior presidente democratico Joe Biden.
1: La meteo.
0: Oggi ponins giudair indica per grande parte sulle lieve nel mesau che la bregaglia e la demancia e rauta che se mida in nivels do cumulus. Oggi pecin di fitch ciaut le temperature maximales en la regione da cuira tra 27 gradi en sur selva tra 25 e 25 ed en lenge di notte tra 20 gradi.
1: Vias e traffic.
0: Sin l'autostrada a tre de sdati colonne tra il tunnel da Rofla, qua in omedus direcciuns la regione e in camion che defect.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
1: RTR.
2: Taladamaun a la saire.
3: Udis vos equals u Charles?
4: Tut pacific, vieden, egli vom jetzt dire monch, beim vegni a quella mesura che è dedicada a musica. Oz vai per dus tetels che an omis dus betiu records ad in de quels a jelas en prems trais ures su entr sia comparsa vinius vendius diesch meligadas a jel meli an ofcien ociontasiat. De pli de quel, en curt moment, ja son la Gabi de Gonda, bica vus vescentauen RTR. RTR.

0: Vostat la SRTR, las 8.30 uras per la musica che plai al publicum de RTR. Quei tetel che nos udin, os quale venius vendius, elas in primas 3 uras, 10 meli gades. A suenter gesta un in milion. Ad lia la canzun, che venida divisada, da di nom che vus tots e totes, vus un conisis, oravan tot, fig bain sia vus.
1: RTR Mia canzun preferida.
0: E forse se vai a un se regurda a von la caccia a RTR dau al kikeri sis mince mai en stiva de candidates e candidats ai a propi dau grandius moments che resten a mi personal ma in fig bei ne memoria io creie a mio collega Sergio Guet per exempel mince de maun in grandius solver ad in grandius solver ai dau dir el a sia dona fumia.
2: Meu nome è Sepp Corai, sto una sente più di agenz, sco sur Silvana, va tip top. A mia canzone preferita, scienzi ozio, vesi una massa biolasci a Barcelona, Freddy Mercury, con la Monserrat Caballé. La voce che la quei dati mai inega. A lui sono stato a Barcelona, a stau a Barcelona. Io ho visto tutti in bici.

0: Giganto con Viviu sia Pinova gest comprida. Io creo per avon in amna ni forse ci zum per venerdì svergau. Wusstet leis RTR iljai les 8:22 a nus vinintir. Quel cheu.
1: RTR quai il sempre vert dal di.
0: Jerku. El era giufnet veve la quels viv cochens, bials quels che cordavan en il. Denton cul sempre vert che nus udin oz. A al mond bumosch gubrich ses quels, mo bei norbon tot e sia vusch. Oz festivesche num nade mein Maggie Riley. Si us attentava l'anniversari, chi a ella? Quellen con i gis vus sigir e, con son sia vusch, Kul sempre vert che nus dat lei not, la cantadura della Scozia, kul scavel scotchen son du lei, vini de renomada, a Lion Melenov c'è notion te trais en trasel hit, Moonlight Shadow, de Mike Oldfield, exact. Maggie Riley, vevelu juvens ventjes ja dons. Per Mike Oldfield, eri klar ca el setz. Veni mai a canta setz quella composizione. Ad entras in collaboratura è lui un prio di conoscere Maggie Riley, si è vus aspert per suo dio el Adela è diventata la cantadura da Moonlight Shadow. Insieme con Mike Oldfield, a lui pitart esco solista, a ella continuau con sia musica e con sia carriera. Denton in tal success sco con Moonlight Shadow, a ella boplis viu contonger. Oz dat lai nus quella, per quella oz, si us attontava l'anniversario e nus divisain in Happy Birthday.

0: il sempre vert dal dì.
1: Ad oggi venne su di Moonlight Shadow di Michael Field e Maggie Riley. In Svizzera quella canzone sta da 17 anni, è la parada da hits, 4 anni, sin plaz 4, a Jon 1983. Sapete che il più frugt da quell'antica storia del 1983 che osa ricorda l'un.

0: Las 8 mesa ai si viniu alla Olivia Christen e Santiago con las novitats.
1: En la vischnanca der Schule doe dar in l'avenir mo anc trais en steil 5 scolas, serar volan ins la scolas daftane Tarasch pe quai a partir del 2028. Ir sera la suprastanza comunal informala populaziun. In des arguments è che Schule quinta fini il 2034 cun radon in quart pli paucas scolaras e scolars. Las pendicularas mustees han fatg l'onda gestiun 2025-26 in deficit de 1,2 milions francs. Per generar de pli frequenzas e duscie scriver en l'avenir cifras nairas, volen las pendicularas engromdi il Katrina Resort con in ulterior bajec cum 250 fin 300 leits novs. La Controlla Federale de Finanzas mette in domanda il programma Traffic 45 del Cussel Federale per rinnovare le vie e la via 4 in Svizzera. E va soprattutto per la priorizzazione e la base per elaborare il programma, criticava in soprattutto l'expertise dell'ETH di Zurich.
0: Grazie all'Olivia, ad oggi presente in Di de Bellezia.
2: La Meteo.
3: Presentata la Source IT AG. Vos specialist IT in la Surselva. Infos in source-it.ch.
0: Ai dat in di cun bia sulei. In tec pi pau gal mesau che della brigaglia lau ai avon miez di anam pau ce geraulte quella semide lu en nibels de cumulus quels che decoration lu in Bellezia ciel blau en brigaglia. Adoz el restel cantun specia in di de temperaturas de stat a quera maximalas de 27 graz en sur selva denter 20 21 graz a bials 20 graz e lente di nauta. Continuai bain al di a nus vain aun in a comunicazione de traffic.
2: Vias e traffic.
3: Presentato il centro da Ciaccia Vasella AG, vostra facente per la Ciaccia e Velos in la regione vasella-cur.ch.
0: Diedio, level comunica a Vusca, si l'autostrada ai puspei Lis Verda, il camion che era defect, quella è usa ort via, pia Lis Verda. Vinavon, bienviadi. Io vedo che voi siete molto attivi, sopra di buchstabs va in una buona direzione. Tutti con la corretta schliezione, di più lo pitarte.

0: En 24 minutes aisi, las 9:10, jai la jamna de pausa, na. Si spertem blidai nus bu, la caccia. Anton Pineux de Maladers. El ai sez buca cedurs, aber la prima jamna de caccia as el staus, ente brail si lacla. Voliu saber del vaio, ma... Anton Pineux, perciò è quella fascinazione per la caccia?
1: Ma, fascinazione, quais plus robes, l'atmosfera, la vita di Chamon, la cordialità, quais fa bene, quais fa bene all'arma, ci può dire, un po' da vento, e dice, ne ha chiotter, e qua para, ma è plagio qua.
0: Also weißt du, die Playa Nus, unsere grandiose Galerie der Fotografien. Minche gacchio meral en, sono di sempre mein fascinata, incantata a vidi an graziel, per termetre nus grandiosos fotografies, impressions della caccia 2026, proprio in a galleria deluxe. An graziel fech, a natural mein, salagrai nus ons in ulteriores, an vende l'autriamna, ailo puspenom salits de caccia. Bien dit.

Vus dat leis RTR, diaschavon las nov, a questa notch ai dau in tic magia a Los Angeles. Oz, nimmer dich questa notch vignu surdau als Emmys. Als Emmys en als Premis als più importants de Films, Series, els Stadis Uni. A Gudignau, a dide cun tut als Premis ai la Serie da Horror a Misteri Widow's Bay. Filmada sin in insla misteriosa, del tutto fac lontana. In insla striunada. Cu in Burgamaster vol carmalà als turists sin quell'insla. Anciaiva la insla a sarabalzà, a sciare viver la schmaledizion che era s'addormentà dentro in quell'insla. Widow's Bay, sto essere in una serie che batte als records als Stadis Uni. Ad Emmys a quella serie è gudignau in triap. Pel meglier giugadur, pel meglier giugadur la secundar, pel meglier regia e pel meglier codis. Cordiala gratulazione a Widow's Bay.

0: las novitats ter RTR.
1: Per spargnar e per qualche detta di ne pli pauc su fans, vuole vi anche da scuola serrar duas scolas.

0: naucas, scolaras e scolars, grazie alla fusion quinten in sera da spargnar 900 mili francs. Las pendicularas Mustier S.A. han fatto l'onda gestione 2025-26 in deficit de 1,2 milioni francs. Per generare de pli frequenze e uscire a scrivere in l'avenir cifras nairas, von las pendicularas engrondi il Katrina Resort con il ulterior bayet. I doi dar 32,300 litri novs, scrive il cusel d'administrazione en il rapport annual. Il moment preparien ins la domanda de construzione alla vishnanca de Mustier. La fine mire de comenzare con le lavori di costruzione la primavera 2027, in quinta con costi di 35 milioni francs. Ed ossa all'exterior. Avions de combat de l'organizzazione del Pacto dell'Atlantico del Nord, la NATO, han saetà in drone sur la Lituania, in sa neutralizzà l'obiect sgulant non equipà curzo entre mezzanoce, a comunicare al Ministeri di Defensione Vilnius. Indicazions de vart la derivanza o il tip de la drone na dati actual ma indec. Il presidente de Lituania ingrazia la NATO per la reazione sperta, quai sa important per la regione in vista all'aggressione crescente della Russia in verso l'Ucraina. En la via de Hormuz dati attualmente 5 vettes dirli pli grondes qua comunicia l'organizzazione per la protezione dell'ambiente Greenpeace che si referesce sin malets de satellite attuals in suppone che la regione in attaccia sin petrolieras. Duas de questes vettes dirli periclitescen las rivas fragiles dell'Iran e dell'Oman. Alla riva dell'Iran alieli contangi il territorio de tiers di una zona de protezione con guauds de mangroves. La riva dell'Oman va la scuola importanti territori da paus per uccelli.
1: La meteo.
0: Ospon in Zdiudair indica per grande parte sulle lieve nel mesauc e la bregaglia e la damancia e rauta che si mida in nivels de cumulus. Oz specie in di ficciaut, le temperature maximale sono in la regione da cuire tra 26 gradi e in sur selva tra 25 e 25 ed in legge di notte tra 20 gradi.
1: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informations chatais in rtr.ch. Rund Berildi.
2: Es son una dina encantada de qual du Charles, que schulen per maia per nus tots. Die, ti gudonia l'emprima runde sopa de bustabs. A ci servin è un posto di RTR. A ci estien usats gratulà con la scadiola. Quoi ed auter vinis vus i sucau, tirnus. Io son la Gabi de Gonda, un por vuscau. Radun, 22 minutes, bien dit.

Vos det leis al radio che fa curturiala. E io von mi jetzt di ilas nof a dieja. Jei ures promra chi che festivese oz anniversari. Ja, dich schon curtai e lura da en nis kikerisis oz festivas Agatha Christie. Si uccien 36 saval anniversari. En varga ci en lungaic senza escrimi, ses romans vini translatai, ni gin auter, autur ni autura, abatiu quei record. Dinde ses pi famus, senza dubi, siu bestseller, und dann gab's keins mehr. Ni mort auf den Orient Express. Elez. Ein in bi roman, in bi krimi, ma nuslein ad Agatha Christie savein uns propi bupli gratulà, semplicemente regurdade dela, aber nus savein gratulà a quels che an oz anniversari en tiara romancia, a nus stein oz gratulà a Fabiana a Porta de Romosch. Fabiana cumplenesce oz siu novaval anniversari. E del Centro de Sanedat.3 stein uns trometter gratulazions alla Isabella Hitz Albrecht. Don Isabella cumplenesce oz siu 90-naval anniversari ed ella della sincera gratulazione in bi di de fiesta. Se c'enta osa la domanda a chi astia nostra metter la scadiola da RTR, no lo accien, veng 20.30, vus vester metter ella a nus, vus vester la fna osa al no lo accien, veng 20.30, ad un curt moment, ma reinus lu, vininus odeles marvegliest. Lainon, Pascal Gamboni, a suenter, gratulainus.

0: ses giò a sempre contemplar il mondo o da dai da dai en wow.
1: Al Pascal Gamboni con Paul.
2: La cuppina. Presentato il bogno in giardina a scuola. Il bogno con acqua minerale. bognoengiadina.ch.
1: Adio stel dal, biendi oz dardez mena priuli. Bundi dona mena.
3: No, bundi.
1: A ti leis vus gratular, che fa sa fa fiasto.
3: Gratular a Simon Schlatter. Ci stai a scuola e può cumplir 25 anni.
1: Simon, vi es beati, 25 anni. Vos avais sigir se regordar quei di che le venius il mon?
3: Sì, qua malgordo mo, perché c'è i allora dovrà mai sco babysitter, perché c'è se sfrarde fin già un po' in più grandi del sigont e loro direi di io in casa.
1: Vevas lo stui de mesa notch, ni durante il di?
3: Nei, era buon'ora.
1: Era buon'ora.
3: Ai, ai.
1: Di a faccio mo, a scia cao a piesoso, son 21 anni più tardi.
3: Ma qua è passo svelta.
1: Simon Schlatter, vi es bea di 21 anni, vuoi se fa oggi in tic fiasta?
3: No, no, è l'es poscher e l'es son sul lavoro.
1: Forse che la giù oggi in tec in una pausa più lunga con i colleghi, forse hai dato in stortini, in buon toccetto, ci sa.
3: Può dare, e sa invece lì in San Giovanni, Borscher, oggi in una colliazione nel Colnatel, o se c'è Dodorado del Pius questa sera.
1: Flott. In mince caso, Elsa, forse oggi è udì che vous vez gratulau. Senter les due di mezzo.
3: Ma quando era il
1: sonno se vai, si mette avanti. Mene priuli, a via di Simone, che vi già non si capisce, bia pligé, con sé bia la professione.
3: E tutto il buon, hai. E per di avanti in bocca di luft, c'è l'efne d'erci.
1: Ah, el hai che c'è dur?
3: Sì, sì, el è un delle montagne, sì, c'è c'è dur, da c'è morso. E la nuova fortuna con questo morto per la prima eifne e osa. Hai da voi era la moneta in eifne, lo scocci des.
1: Qua tu ne bain?
3: Ah, sì, tip top.
1: A nona sorvegna in fili?
3: No, in era son alzia, ne mette avanti. E mi trifne ai minchioni, sarai quest'anno, se es.
1: Questo però è un ferm. Mene priuli, grazie per il telefono, nostro matin feg bugien. La scadiola a Vies Beadi.
3: Grazie a Ficere Vo, al Radio Romance, e di un bel dì.
1: Quegli vi giai nuse a vus. Stai bene in Balezia di Adardez. Stai bene d'una mena. Adia.
3: Grazie a Relais.
2: La cuppina. Presentato il bogno in giardina a scuola. Il bogno con acqua minerale. bognoengiadina.ch.
1: Precis. Ed entrades libres pel bognoengiadina quei dati lu de Gudignà. Oz è l'ora delle gratulazioni con mia collega Natalia Diller.
4: Wir waren wie Pech und Schwefel, alles war total perfekt.

0: Fonsi, a nous essen e schon puspa in duet. Hallo Natalia.
1: Hallo Gabi.
0: Benvenuti a vostra Maiel Studio. Ti sas, nous va in quest'iam na lanciau in a seria de Zuppa de Bustabs per la bunura. Nous vens rovigno una massa proposta.
1: Enorm. Oggi dera memma simple Gabi.
0: Oggi
1: la romancia o simplemente gugent questa Zuppa. En fema, ides propi, also... Es podes creier ci tramettin fotografies de Chacho Schebgeris niaint, ma na, idees propi tot an uns just per la concurrenza
0: della Zuppa de Bustabs. Dosa astis ti esser mia diala de fortuna, specie forse amfliozioneo tambours, po spicià?
1: Naturalmente.
0: Tambours, bevi un
1: ragazzo. Forse vanno era ince de dir, Gabi, also i deren tuts korrekt. In der na unci o x wie schritt quel chose fos, also tuts en propi er C'è tu ora, se ci fa per me più simple l'ora di tre la busta, non c'è tirare qua ci incivava la fossa risposta, non erano proprio tutti
0: corretti. Ok, spinata.
1: E sono pronta.
0: Stiu det de daur che va sia giù.
1: Non scrollain su e giù e su e giù e non spiegain quest chat qua. E qui è il chat della Lea Steiner.
0: Bravo, Lea Steiner!
1: Forse wissen Sie, dass dir die Solution.
0: Ah, ja, ja, jetzt auch die.
1: Le, Lea Steiner, der eine der Küste des Bjeres, die ja eine Chatuare, die Gabi Occercio, Le Borgonovo a Bern in Bergaglia.
0: Exakt. Ed è da mamma in unserer Cerca di una Zuppa de Bustab, sono provati per spiegare insieme in te che forse più complicato non, che detti in Perschbeiz. E mi dice che a voi tutti e tutti che esse se partecipai, un grazie al che voi se partecipai a Scheisola Santenes, schon sempre mein Baul, a cui esci vam operine, sempre c'è vera calda.
1: Ma è che se tu sei così tuente, è più freddo di uscire, è semplicemente è quaide de joppa.
0: Exact.
1: Also, è sono già completi la febbre de joppa. Sono joppa de Gustabs. Gabi, forse se compri un pack d'azione con un per e poi le sono schneere in cina.
0: Joppa de Gustabs per Lea Steiner. Un grazie al feccio e sincera gratulazione. Dosa le nostre capesce se vi cova e vino von, già sti pronti per nos auditurs.
1: Nos continuiamo, senti un po' in cula ciaccia. Nus deins in genote un sguardo un po' sün la morele eletica che ci pertuoce fotografies da ciaccia. E l'ora is nostra linguista Marietta ci vende ciò a fare la visita e dots va qui der ciòina volta per un gevus de success. Ma questa volta appunto na per un in bocet luf, ma bain un ci tune in se fici interessante nu voglien ce dir bger, nu vel tradir me me bger, ma tent posi dir tu E già da fatto già trovò quel gevusch.
0: Yeah. Ma sto svai un marveglia. Sas ganz pleits gern trovò ots.
1: Gira vgerz, ma curce odis lura tel gardes.
0: Grazie al feglia stundel e gun vustuz en marveglias ozles linguaries con Natalia Diller e Marietta che Thomas Manetsch. Per mai, ures de dia a dia per ots, di vigila vustuz e totes, vina von curturiala in compagnia de RTR. A nos sudin, je vous spudiso lec de mam a la sis. Meu nom Gabi de Gonda, in balezia di. Gudiel zu lei.

0: Mesdi, mes radio.
1: Per me vengono tuone dinusce in differentes etapas. E corce es in ce stur la bonura, corce svaglierin sclinge l'ora seia. Uasse is lo tuon propi com. Uasse es po ir per maruns, per suser, per zücces e sul vagina e... Il bikini può ir in scancia e rusce es può er mangiare un per calorie forse da più senza nostra conscienza. Qui è per me il grande avvantaggio di l'autun. E spero che vi potete giudare questo tempo di bellezza che vi è tutto un bel mardi per voi il microfono Natalia Diller. Buongiorno!

RTR in mardiens mezzdì las 9.37 is i va direcziun Cicciosas. Ed non sono il Sainz de Baselge, non è la carta d'identità, non è né la poteca di Viedi o il triangolo de Panna. Si c'è, potesco essere c'è nus cercians actuil manginos cecciusas. Musas potes gugend, fergia un per in pisamains, per cesas l'ora pronz in 5 minuts, curcenus giovains la prossima runda ed i va oz per 40 francs.

0: Naomi Laren, Hot Girl Summer, ed iris usa utuan, ils 15 de settembre, precis quardens les 10, per cui vengo usa giuvo.
1: Che ciausas! Presentata Nickis Cuira, la facente per mobilias e decorazions. Nickis-vonwelt.ch
0: Avo per 40 francs in forma de bons ed osa is de giuzer les uraglias. Quist ca sun ils trais chavazins ci descriven nossa roba cerceda.
2: La chaussa es avens obligatorica. La chaussa comunicescia in cece. La chaussa dati en differentes grondezas.
0: Dimena, grande o piccian, comunicescia qualciosa ed es tuo tenor obligatoric. C'è pudesco essere 0800 20 25 30, il numero di telefono per partecipare. Ainti il jackpot vainz nus usa 40 francs ed es dimena runda 4 c'è nus giuvainz. Nus provainz in otta cula prima proposta. RTR Natalia, buon dì, c'è il telefono?
3: Bien dì, che ho duf de suhain.
0: Allegra.
3: Io dico la lubienza da baghià, si c'è ogni droga là, si baghè svegli.
0: Il permesso da fabbrica, eh?
3: Sì.
0: E è naturalmente obbligatorio che si vuole fare qui, il comunicatore che si può fabbricare e poi dopo permesso più grande o più piccolo, tu a tenor c'è che si vuole fabbricare, eh? Potresti essere, non è però qui che non cerchiamo, siamo displeasure.
3: Ah, boh.
0: Grazie
3: bien.
0: Per il telefono e un bel dì. Addio.
3: Ciao.
0: Nos gens in avanti con proposta numero 2. RTR Giocecios, buon dì.
4: Buon dì, qui Svegra, qua era.
0: Buon dì, Svegra.
4: E torni una volta in via, di la veste di sicurezza.
0: Ah, quella ci stua vai dentro l'auto, eh?
4: Ah.
0: Sono quelle smelnes o oranges? Smelnes, oh?
4: Da tutte e due, gelco e orange.
0: Ah, ok, per me sono tutte e due in quel caso.
4: Ah.
0: Super, vince da ciò in prezzo qualcosa o almeno eia, la veste di sicurezza non è però quella che noi cerchiamo.
4: Cerchiamo in avanti.
0: Fic gente, grazie fic per il telefono. Arrivare, bel dì.
4: Grazie.
0: Der ciò su in via, essens tu nus, la domanda è se qui è corretto. È stupido, sì, da d'una parte non stupido però essere. Non lo sento, 20, 25, 30, c'è forse una buona idea. Per qualcosa ci do indifferenti grandezze, ci comunicisce qualcosa e ci può essere obbligatorio. Il telefono scringe. RTR, buon dì, c'è il telefono.
5: Il telefono scringe.
4: RTR, buon dì.
5: Il telefono
4: Io voglio Giacca Stegger da lì.
0: Allegra, Meister Giacca, con c'è prova?
4: Io dico il biglietto di quel treno.
0: Il biglietto del treno, ha? O er del bus, per esempio. Il biglietto del treno non c'è scienza, Sir Giacca. Vienz di stupire in avanti, mettendo la lista. Grazie per il telefono. Qualche giacrodor della lingua, ma bene, il biglietto tren non era qui. Due proposte potessi incepillare in counter, 0800 20 25 30. Non per un giorno più da provare. O se c'è Giovanni da me già per 50 francs.
1: C'è Ciausas, presentata Nickis Cuira, la facente per mobilias e decorazioni. Nickis-vonwelt.ch

0: Las novitats ter RTR.
1: La Confederaziun Duai Bitch scomandar l'import de foie gras propone il Parlament federal e mincia quarta chiesada svizzera schiauda con una pompa de cellur. Come dus il tema soz las deis, mio nome è Olivia Cristen, biendì. Il Consiglio nazionale del Consiglio del Centun senza convenienza di una controproposta indiretta all'iniziativa che pretenda in scumon di importare foie gras. La ciambra piccina è su andata, la ciambra gronda e da uscire rumiles da vose differenze. Oltre da quai recomandi il Parlamento federale alle votantes e als votants di refusare l'iniziativa del Pievel inoltrata il 2023. La controproposta indiretta

0: Nord, la NATO anseta ina drona sur la Lituania. In sei neutralisar l'obiect sgulant nun equipa curt suenter mesanoc, a comunicia il Ministeri de Defensiuna Vilnius. Indicazions davart la derivanza u il tip della drona na dati actualmein dec. Il president della Lituania angrazia alla NATO per la reaction sperta, quai sei important per la regione in vista all'aggression crescente della Russia envers l'Ucraina. En la via de Hormuz stati actualmein 5 vettas dieli pli grondas, quae comunicia l'Organizzazione per la Protezione dell'Ambiente Greenpeace, che se referesce sin malets de satellit actuals. In suppona che la ragione in attaccia sin petrolieras. Duas de questas vettas dieli periclitescen las rivas fragiles dell'Iran e dell'Oman. Alla riva dell'Iran alili contangi il territorio de tirs di una zona de protezione cun guauts de mangrovas. La riva dell'Oman valasco co important territori da paus per uccels.
1: La meteo.
0: Oz ponin ziudair indica per gronda part sulle liv en il mesau che la bregaglia e la damancia e rauta che se mida en nivels de cumulus. Oz specie indific ciaud, las temperaturas maximales en la region de Coira tra 27 grads, en sur selva tra 25 e 25 ed en lenge di notte tra 20 grads.
1: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores Informations chatai sin rtr.ch.
2: Aktuell manches dich der Pose der Chacha o schechel Javüsch in Bochet Luf o Erempo in Pose. So der quel Javüsch war wie die Skurienz do Seifnes con nostra Linguista Marietta. Also ela loro però pront un oter Javüsch de Success chino no in somme in guete de Cefir con la Chacha. Depi de quel o sales deje din quarti les linguories per vos il microfono Natalia Diller Javüsch in Belmardi.

0: con Craig David e 7 Days is it until it's 10:15.
1: RTL presenta Las Linguarias.
0: Hai l'ultima volta c'è Ede Moderoles Linguarias ed è per dire scuola con la nostra linguista Marietta sur il giavus de ciaccia in buocet luf e Marietta è mal gorda in ce precis che tu mi slo tredia c'è qui non is insegnente o c'è speciel ci giavus a qualcun qualcosa nos per ci smanaggi in ce l'incontrari
2: Ja, exakt. Quelle ist nun eine Formel apotropäica. Scotti dies in Sivision sich erschliet, per die Bosch vegliale Meraviglia dels Nausche Spirz, ma boin Kulinaels, per quel kinds tumeva, la Grete dels Dieus, Schimondi, minne boin kunzici. Ma les radiges de Formel apotropäica sind credientes blaues, sevens, fegvegas.
0: Ed einmal Gartlore era in Cicetiv aves num no in Cicetiv per otters exempels era de otters linguas, cosa per exempel tal Tudasch, il Hals und Beinbruch, per gevigir totune er successe qualcun.
2: Ad in autro formula credada en ele mien quel connex oi, toi, toi, toi.
0: Toi, toi, toi. O Gabi, oz giusto in Cicetiv del Kikeri Sese, ed es proprio una formula ci sdrove fitch fitch su vens, e totune però er un möd de dir, in se speziell, also in se nus disch ja un gute, perché es disch totune toi, toi, toi.
2: La Formel ha el Romansch sur Prudel Tudest, ma elle funktion theoretisch mein en Bialungeiz, perché elle ha in a disch onomatopeica, vuol di elle imitesche in a Ramur.
0: Toi, toi, toi. Ramur, da c'è? Also, in un es splatter, in un es salir, c'è ves quei da desser, quis toi, toi, toi?
2: La formula imitesce il tun chi fa, scins, spida, tresga.
0: Non es però se nene fig gentil da spidersi per qualcun.
2: Ja, also antrur es trasciavens che la spida ha di forzes magicas, a cun spida tresga e il destreus in a cifra magica, speravens de parà nausche spirz. Ma col tempo da spiegare veniva c'è mal veseo e in salu mo pli imitavo il tuo completo.
0: Fici interessante. Non vedo se me penso c'è e di stoi toi toi c'è ci spiede in sé per qualcun.
2: C'è il momento, vada, quella declarazione è quella più probabile. In altra esplicazione che la successione di tunz deriva del pleit teufel, poi ripeto tre sgale prima silba del naucli del toi toi teufel.
0: Stanzbara forse schon erenche verschwelt in stürte in un'altra direzione perché già qui toi toi toi also giusto schis legge als dreis pleidins loro ein wenig punto schon di meint il toi toi also las toilettes mobiles e no crei però c'è quel x wie un connex schis già vuge ossa gera fortuna con ira punto sino schon toi toi perché c'è quel spitzen zu wein
2: Ja, da kommt es heute uns an, nur schon ja ein Bodel zu klar. Wir haben eine Recherche, dass wir eine Firma setzen, die klare Bolle der Revanze des Namens, schon ich kann sagen, dass wir eine Boudicke zu tun haben. Aber mit dem, was du denkst, hat inventiert quelle Toilette, ist es bei einem Pusseu, weil der Name sich referiert an der Formel Toi, Toi, Toi. Ich sage dann, dass es der Name redoublet an der prima Silbe der Toilette.
0: Mhm. E potesse però allora in quel caso essere uscire un gioco di plate, also uscire una combinazione di toi, toi, toi e la toiletta.
2: Sì, yeah, questo deve essere. In nome della firma con montata doble, qui ho una strategia di marketing.
0: Grazie mille, Marietta, per le esplicazioni. E crei questo toi, toi, toi, col spudere, also prossima volta c'è vuoi essere un lama e quel spude su un vus, guardi qui semplicemente con questo simpatico, c'è lui che voleva semplicemente giovigere per la fortuna.

0: Dancing with a Stranger, Sam Smith con Normani. Els plans de dots? Sono fats? Schöna, l'ora da quasi il calendar.
1: Il calendar.
0: Come seins de rotz, deins Lorenzo Kurt un Cook sün de Mem. A Basilea pud eis aus Ozne peder cenote ir al cent de compagnia. Una vatel mais in scuntren quels e quelles cien vöglie de centir cenzuns rumenches, a vingen centedes cenzuns de mince idiom e tuots sun bain fnies. Se vos eis tempe vöglie, stas vos eis ar Ozles oce d'un quart ila cese de scola Vogelsang a Basilea. Ed un altro incontro rumensch is l'ora de mem aftan, il prossimo caffè rumensch della Lia Rumensche, de mem quartens las desch, ainti la biblioteca comunale d'aftan.
1: Il calendario.

Ed es sto las deje mezz e forse c'è l'uno l'otter as domanda perché nu fola la pell? Per annunciare un butin, hai, perché no? Perché ci dis per un moment posa da ciaccia, che vuol dire che la nostra concorrenza da ciaccia fa posa e da visce l'uno l'otter da vos approvò da telefonir, na, qui Stefna, na. A partire dall'undici di l'ora del ciò, potreste annunciare i butins. Ce che vos podais però fer is tramitter fotografies de ciaccia quelle spilanzos fisco gen er incunter usa durant la posa.

0: Musica da buona luna della Carly Rae Jepsen. I really like you, Vines Udia.
1: RTR Impuls.
0: Eroz, da quider cio Impuls Misterius de Romana Genzoni, oz lura con il titel Missing Person Report, la duana entil tram numer 11.
2: Il quartier intorn il Hegibach Platz a Turic conosce Fitchbein, sul balgrist der Alciasa da Studenz, mes primu fand nae parturi anti la pflegerinnen schule in vicinanza, mes omede steven proluert botanik ed ossa nae mes atelier alla Forchstrasse 67, una constante de tot quai il tram numero 11, mes tram predilet, da spö qui ston rimplazza dal numero 4. Scha la dona gronda cu las tracciolas il vesti con sui flors ci cianta da dot a accepta quai. E malgort cum brama da dela ed erda sia a mia una piccinina ci ad una blastema e rova ce l'otra d'essa schmettra la fin, ce quai sia penibel ed usce sono advantadas un duo concertant durant tot il viadi. I feven part da una gruppa da liot ci sbüttevan in discurs na convenzionales. Da tadlara questa gruppa d'era un divertiment. Ella ma regala moments da gronda forza poetica, ci adozza al mince di in un'altra dimensione, con un'altra logica ed un'altra sound freischt, un mont plein surprises e possibilitats. Displajavel mince, non hai da spe ons punch contra né alla donna ci chanta, né alla mia ci reclama, né als otters da quella gruppa anarchista. Forse vanna mo ad una col tram numero 11 ci passa ossa tras tot otters quartiers.
1: Impulse.

C'è son fotografies da Chacha Cis. Può pubblicer e c'è nunas forse mel der na. Una domanda ci do ad una der ciò obgeras discussions e nagiste la soluzione e giuren erne la risposta ma l'impertips do quei zievelas un descotternus.

0: Las novitats ter RTR.
1: La Confederaziun Dwight Beach comandar l'import de foie gras propone il Parlament federal e mince quarta chiasada svizzera schiauda con una pompa de cellur. Comodus dels temas, oz la zindisch, mio nome è Olivia Christen, bendi. Il Consell nazionale del Consell dels Chantuns senza convenienza di una controproposta indiretta all'iniziativa che pretende in Scumond importare foie gras. La ciambra piccina è su andata, la ciambra gronda e da uscire rumilas da vostre differenze. Oltre da quai ricomondi il Parlamento federale alle votante e alle votanti da rifusare l'iniziativa del Pievel inoltrata il 2023. La controproposta indiretta na vuol bec scomandar l'import de foie gras. Grazie a novas disposizions legales volen ins dentant cum tanger che adina pli paucas persunas en Svizra mangiem de quests products. Il Parlament vuol scomandar l'import schuer il commerci de products de pail che derivan da animals ch'ins a maltractà. Suent il Consell Nazionale e il Consell dels Chantuns approva la controproposta indiretta allo scenumna d'iniziativa de pail, quae clera main cun 43 contr in avusch. La controproposta indiretta del Consell Federal va in pass pli lunsch che l'iniziativa setza, letza vuol mo scomandar l'import e beci il commerci. Per via duas pitchnes differenze, sta il Consell Nazionale anche in agiadas a facentar con questa facenta.

0: 8% en stagl mo 0,8%. En la comunicaziun accentuescha Bac Economics dentant che ins restia precaut, quaque per tuce l'on proxim per il 2027 spassen ins levet la prognosa d'avent d'in plus de 1,4% sin in plus de 1,3%. Las ragions entrant arauter las malse dirtats geopoliticas e la guerra en l'Iran.
1: La meteo.
0: Os ponins giudair indica per gronda part sulle lief en il mesau che la bregaglia e la damancia e rauta che se mide en nivels de cumulus oz specie in di fitch chaud las temperaturas maximales en la region de cuire tra 27 grad sen sur selva tra 25 e 25 ed en lenge di notte tra 20 grad.
1: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatais in rtr.ch.
2: Mesdi, mes radio.
3: Il settembre is, natürlich mensch per tuel rest, il temp da tschatscha. Ed usche il temp de fotografie superges cuz butins, ci curseschen lura sulles medias sociales. E que, va lura dir, cio que da discussions in postüter quels, ci son cunter la tschatscha. L'Union Grigione de Tschatschetres de Patenta ha per que publiciò tips cuces des fer fotografies de butins con un po' di più rispetto in verso la bestia e un po' in più poc ego. Ma come vezza qui Florin Filiderdez, il presidente dell'Unione Ciaccia Svizzera, e do el svesse er fat fotografie durante la prima parte della ciaccia?
4: Sì, e ha fatto per fotografie della contrada.
5: In giù un buttin?
4: Non ha niente finosa, ma in giù una fortuna di far buttin, no. Displegiava il mancio.
5: Vessel fatto c'è una fotografia di buttin?
4: Ma... E fece una fotografia per mal guardarvi da l'evenimento. Qua tocca un po' in la pro.
3: Ah, Isabel Jäger ha potuto discutere con lei. Cuce le fotografie digitali spemmo già le emozioni e perché le discussioni sulle buttine sono oggi in di più sensibili che più bot, che è il nostro tema e la prossima mezz'ora al microfono per voi Natalia Diller. Belce, stai con noi.

0: Fer portrets de la chacha. Non es insomma un fenomen modern, als pivels portrets insomma son portrets de chacha, son portrets in cuvels ci deriven del temp de crap. Ed enche enzel temp digital dava quei fotografies de chacha, ci deren però piuttosto lura per la döver privat. Uasse es que tua dotter, un per clic se le fotografies online e tutto il mondo pof zairella. Florin Fili, presidente dell'Unione Chacha Svizzera, manage che sai a tirs una grande parte della società da dots ci desfic urbane e non egge un giuna relazione col forestel, con l'agricoltura e con la chacha. E usce venia la morte es chaceda or della città, ma la morte tuoce per la vita, per chacheders.
1: Quasi un aspetto dei cacciatori sono la grande parte dei cacciatori e le cacciatori sono ben conscienti che ci deve capitare e per tenere in un certo senso in vita queste bestie che sono morte si fa un'algordanza, si fa una fotografia, si tiene su una trofea e con gli occhi si tiene su da mince levere e si ci impaglia per tenere di mente l'avvenimento qua tocca la prova.
0: Ah, ecco, le medie di dice digitales riescono però queste fotografie dal guardanza svelt di venire in un contesto disputabile e dunque in conflitto con persone che credono di aver abbonato la morale per un svessa. Dalla fotografia di Butin scutrappa la comunicativa sapcen als chaceders, dice Florin Fili.
1: E pensi una pruna sangue là. In Svezia ci dà un sviluppo in questi ultimi anni. Se il cacciato svezia ha una grande fatica di coltivare l'urimic. E qua capite, fin già tante perce, c'è un fa fotografie deplazzate, c'è altri che reagiscono loro non nelle medie sociali, ma nel giusto personale, e ti dicono, questo era loro, per le sciarpe, cosa tu hai fatto, qua non fai mai più, quella, qua dai, è ficcio fermo.
0: E da trova di meno, grande responsabilità da una steinte da sensibilizzare dall'altra parte. Cuccia qui, allora da ce fare con la politica da ciaccia e l'etica, qui udisus enche ens les undergemets.

0: Tina Turner, Private Dancer, les Undes e Weins. E du schei in a vostra nos discurs con Florin Fili, il presidente della Ciaccia Svizzera. La debatta sur delle fotografie se l'image della Ciaccia non venga fatta in grigione, na sur les confins cantonils e nazionils. E per Fili è clear, l'engagement dels Ciacceders va ger più profond cubi de fer l'una o l'altra fotografia de Butin. Avò per mantenere els spazis de viver della Solvagina con adattare lor cifre a quels. Lavur volontaria dels Ciacceders e Ciacceders ci nia de bun alla società. Ma, se va per fotografies, l'ora vela be una regla. Respect in vers la bestia morta.
1: Quais giuro scenes. L'aise simplemente de evitar quais portretts ci numosen in giun respect in vers la bestia morta. Quella merita er un respect. Nulle ben cervi in maritesse er un pierce in una baceria un certo respect perché tutti sono morti.
0: La morella della Ciaccia so sviluppata in avent col bot de diminuir il patir della bestia su un minimum. Ma con guarda l'avenir della Ciaccia, scu guarda l'avenir della Ciaccia ora. Esque insomma possibile de stafir una base morella comunale tra le città della Campagna. Florin Fili es per schwas che l'avenir della Ciaccia es ricciata giusta ad un lö sorprendente.
1: In Svezia in paese in una pruna leuts al trend giusto de persones or de milieus urbans ci cercen un equilibri arhaic e ex un pervas che l'avenir de la Ciaccia giusto l'avenir de la Ciaccia es urban e feminin also questi due aspetti domineranno ad una de più alla cultura de Ciaccia.
0: E se vous voulez aussi savoir de plus sur de quei stemmi, allora cercate su un rtr.ch fotografie de Ciaccia de Florin Fili e der informazioni scientifiche sur de la precipitazione della Ciaccia per la gioventù de Dots e naturalmente cercate su massa fotografie della romancia della Ciaccia, bellezza fotografie, is rende proprio de der un clic.

0: Ertergos dens klappes pures kreier, dislas undes emets. Temp de schmetter de soter et ed lirlas novitets, quelles doque usse det Olivia Christen.
1: Il Cussel Nazionale del Cussel Centun senza convenienza di una controproposta indiretta all'iniziativa che pretende in Scumondi importa foie gras. La Chambra Piccina è su andata alla Chambra Grande e da uscire rumilas dovose differenze. La controproposta indiretta non vuol bec scomandare l'import da foie gras. In Svizzera dati ad una de pli pompas da sciaudare nils edifici, l'on passai la quota s'augmentada sin 25%, quai sai a 6 giades de pli che anglon 2000 a comunicia l'Uffici Federal de Statistica. Ieli da sciaudare resta dentant con 33% la fontana d'energia la pli importanta. Gli economi e le economie dell'Institut BAC sono marcantemente più optimistici quaiche per tutto la crescenza economica long current. Els hanno più che dubbleggiare la prognosi, vuol dire els quinten che il prodotto interior brut cresce per 1,8% e stagliamo 0,8%.
2: La meteo.
3: Presentata la Source IT AG. Vos specialist IT in la Source Selva. Infos in source-it.ch.
0: Oggi per un giorno d'aereo, un po' in un di da sull'aile, ed è per grande parte sulla lift, 30 o quei un per singolo snuvolo da cumulus. Da me è muda quell'ora per parte, ed è un mezzo di un giorno sulla lift, un giorno mezzo di e contrasaire, ed è però da fer quint con orizi, ed è me allora er più fresco oggi, quei con vancino grosso a cuire, ed è stato grosso in giardina.

0: il mio dolore.
1: Weiss hat's già not schalt guardo sul Kalender. Weiss wies che dis als 15 de September. E se weiss che quei vuol dir. Che hat's in präzis 100 dies.
2: Last Christmas I gave you my heart, but the very next
1: is già der cho Nadil. In acce es will stressir, ma forse füsse bun des fierge not als prüms in pisa meins per wieder. Regals de Nadel in nur es festage con chi che da que china nace es lora durant el temp de twent de cho sin chi no centa oz in precis chi dis es Nadel e fis in seja us pronta al mein per la decorazion e per la musica ma se che son pito a rusche une de las poches chi resante que uschea pride que la scheinzo so wem e spet ein sencha ma Un, duas, mais. Finchet ed lein zer schadels. Sü, e jo, e vieno.

Con musica dels anni 80 è per me tempo di dire a gentir in 9 minuti is les dudes e lies zuzeios surpiglia l'ora con il magazzin de mezzodì. Mio nome Natalia Diller, nusen zudins les dudes e mezz codina per les gratulazions, ci vijus a tutti buon appetit ed in avent naturalmente buon divertimento in compagnia de Radio RT.

0: RTR, il magazzin a mezzodì.
1: Da partot in gioce Comuns Fusionation, in gioce la demografia sviluppa della periferia verso il center, in gioce scolas, anna d'una da main scolares o magisters, da partot là, eser la fusione de scolas, un tema. Dapoi er sai se vaina tals plans daia o ser per las scolas de Tarasp e Ftan, plans chi c'ha schunen discussions.
2: Tut per mans anna perché c'ha la demografia, mossa sü, c'ha els ufans van in avò, las nascentes van in avò.
3: Es comuns perden un scelo d'attractività e sarà difficile da trarre nuove famiglie in un giardino e nos ap in giure scola.
1: Un de nos temas oz. Er in quist magazin, da voci sa bot fin già pers la speranza bravon filisur, a sa ossa, du sefnes avant las elecciuns comunales, mis a disposizion la prima ed unica candidata pel presidi. E la votazion da vart l'iniziativa da neutralità, non sclerin per che ci va. Elias Zuzeas per vol microfon, bel, c'è te lavet RTR. Avant nos temas de focus, dan in sguard sulle lingue grasses, scoprim su novas de las victimas de l'accident de car a Susch, Livia Caduff per plajar.
4: In gronda part dals plesats che instats involvats in l'accident del car a Susch, an puspe pudi viaggiare a casa en ils pajais pass. Danor l'organisation da GIT Eurocross Assistance seien indisch personas inviadi a casa. Sept personas vengen actualmein anc tractadas en Hospitals Schweizers, maier quels transport seien in Swiz planisar. Problems da Kapazität seien ils Hospitals Schweizers na detia dentant spetsch. Gievge passada e in car con 45 personas a bord, cupiciata in plazal tranter Zernetz e Susch, 5 de quellas en mortes.
1: Noi ein a Berna per incunas decisions della session d'uton in casa federale.
4: Il Cusel Nacional ed il Cusel dals Chantuns ens a convenits ad ina contraproposta indirecta all'iniziativa che pretende in Schumond importar foie gras. La Chambra Pitschna è suandada alla Chambra Gronda ed a uscia rumilas da voses differenzas. Oltre da qua, raccomanda il Parlamento federale alle votantes e als votants da refusar l'iniziativa del Pievel inoltrata il 2023. Il Parlamento vuol scomandar l'import, scoer il commerci da prodotti da pail che derivano da animals maltrattati.

0: intelligenza artificiala, in nov studi da l'AXA dis na.
1: L'assicuranza AXA ha intercurì il marciada lavur da radunt 330 KMUs, pia interpreses pitchnes u meseunas. Pleres da quellas din ch'ins possia bain lavorar pli efficient antras intelligenza artificiala, ma ina influenza sin il dumber da plazzas naia quai becch. Nianc mincio ciava dallas interpreses, quinta da pudair desister da personal per videt IA. Termincia quarta interpresa, na sai l'intelligenza artificiale nianc in tema. En Svizzera dati adina da pli pumpas da sciaudar. L'an passà andra dunz in quart dals edifici sciaudà in a pumpa da sciaudar. Quai sa in sis già da staplica anc l'an 2000. A comunicà l'Uffici Federale da Statistica. Ieli da sciaudar è anc adina la fonteuna d'energia la pli importanta. La comparte d'entanza reducida il stavos ons ed è attualmente 33%. 7% dals edificis han in sciaudament da gas, 12% dallas ciadas sciaudan cun lain e 7% cun forza elettrica.
0: Noi ein il exterior, avant la costa del Danemarca, è dato un incident cun la Russia.
1: Ina nafta guerra russa appara sa età duas faclas pirotecnicas en direcziun din helicopter militar danais. Quai saia inacceptabel di il minister de defensiun danais Jeppe Bruce. In saia envida l'ambassadur russ ad in discurs. Il helicopter militar danais saia stas in ina missiun da routine per fotografar la nafta guerra russa in la mar da Lost. Normalmein venien da questas faclas da piro utilisadas sco signal d'avertiment et SOS. In incident con un objekt jugulant aiera da in la Lituania, avions da combat da la NATO an saeta in a drona sur la Lituania. Ins aia neutralisa in objekt jugulant nun equipa kurz zu intermesa notch, a comunica il Ministeri de Defensiun a Vilnius. Danunder che la drona è venida ne actualmein becen conoscenz. Il presidente della Lituania ha ingraziato la NATO per la reazione sperta, quai sia importante per la regione, quai in vista all'aggressione crescente della Russia invers l'Ucraina.
2: RTL, il magazzino a mezzodì.
0: Elezioni comunali e votazioni federali non tematizzano l'iniziativa di neutralità e domandano perché vai. E non dondin del candidato dell'ultimo minuto. Pel presidi da Bravon Filisur, Ruth Loy Marsailer.
3: Ich denke nicht, dass ich die einzige Richtige bin. Es gibt mit Sicherheit noch andere. Im Moment hat sich niemand anders gemeldet. Und darum habe ich gedacht, ich bewirbe mich jetzt einmal und jetzt schauen wir, was passiert.
0: E giusto a scoprire il tema del meteo e traffic, il Comune de Scuol vuol serrare le scuole delle frazioni Ftan e Tarasp e la decisione. Quella para fin già fatta.
4: Veramente vanno decisi, i vanno presentati, se non non avessero deciso, non ti l'avessero presentata.
0: Aita Zanetti, presidente comunale della scuola, e saira alla radunanza comunale.
2: La meteo.
1: Oz dati per gronda part su leil, trantren ai singuls nivels da cumulus. Las temperaturas maximales entranter 27 grads a Quira, 25 fin 25 grads in Surselva e 20 grads in Lingerinotta. Damion dati l'ura mobli per part su leil, il su intermezzi e contersaira ston in squintar con Urizis. I vempli frescht ca oz con 20 grads a Quira e 12 grads in Lingerina.
2: Vias e traffic.
1: La via principale tra Schluine Lax è serata in omadoas direzions per vid in accident il traffic ven via.
0: Las chasas de scuola de Taraspe Ftan de sanir seradas a partir del 2028. Alla radunanza d'informazione ci annullo er saira alla superstanza comunale de scuola presenta els plans. 13 persones se han participat a questa saira d'informazione ci annullo. Votums contra questo intento è dat divers. Georg Luzzi con le impressioni della radunanza.
5: Una sala plan stacida, tutte le opzioni occupate e blers a MP. La superstanza comunale della scuola tu permanzi un tema emozionale e quai quarta avanti le elezioni comunali. La presidente comunale della scuola è Tazzanetti.
4: In questa discussione non si può fare tattica di elezioni. Quai non avvio la superstanza e quai non è nostra gira.

0: ed era in rispetto invers tots da poder orientar più svel possibile.
1: Discorrui durante la sera di informazione per la ristrutturazione della scuola hanno solletta manchels con members della soprastanza comunale. Blair sorda il ravoglio in opposizione unde des Romedi Castellani de scuola.
2: Ma se qui perde la scuola, questo ha sentito il più svolto, si va a perdere la vita in comune, va a perdere veramente una parte sociale, da mince comune, e se comune si perde la loro attrattività, sarà difficile da trarre nuove famiglie in Engiadina se non sappiamo più la scuola.
1: In quella direzione va Henriette Fanzun da Tarasp, come membro della Fondazione Anna Florin, che promuove spazi da abitare per indigenze.
3: L'idea di noi fosse che si prova a fare nuove entrate per il comune, se non si è neanche da sparniare, noi abbiamo della vista che la grande parte da questo problema da ci far fitchfern das checkule abitazions ci mancan o es is proes la da possibilità prima püses famiglias de nira starco a kun ci fir novas primas abitazions pro in seconda linja limitar las secondas abitazions kun in imposte ci podes precis das che ayudar a ci fir novas entradas pel comun
1: votums per far che spase serar dus scoles in Giunz. Ma lei stessa, Guido Parolini Deftan, sostegna l'intento della soprastanza oravant tot causa las finanzas.
4: Tutto per manz, Anna, perché c'è la demografia, mossa su, c'è il zufanz vanno in avò, le sanscienze vanno in avò. Il scuos pro scolar costano per nove sur 20.000 francs e la media del centun è 30.000 francs, ma è un costo enorme, da maridere tra misure e la via ci hanno cernù. È per me in ordine.
1: Diversi in sala hanno messo in domanda se la soprastanza comunale può insomma trarre una simile decisione senza domandare alla popolazione. C'è quasi a Clara Manci in convenza ed obbligo della soprastanza comunale o se la Presidenta è Tezzanetti. Da voi una sera plena emozioni potesse darci alla soprastanza comunale a rispondere a questa decisione?
0: Veramente viene deciso e viene presentato perché se non avessero deciso non l'avessero presentata. La soprastanza ha in effetti sia si chiude e sarà sicura il tema, ma è oggi non è solo torre avanti di due non è da celebrare, però la decisione va in tratta.
1: Tenor le reazioni della presenza in sala sto a provare quindi con opposizione in forma di un referendum o iniziativa. Questa ristrutturazione della scuola è prevista a partire dall'onda scuola 2028-2029.
5: E plans d'opposizione si è fin già dudì e sera alla radunanza comunale, per esempio del bab de famiglia duri Valentin Daftan.
6: Da mince cas prossim spas no, ardan ce metz legals ce no vain per far contra questa decisione. Enno son jurista, non ha ingiun idea, ma non varan enno se possibilità di venire a savair ce. Il capo ha dit ce la nu, ce non stan vera svesco, ce qua esat la Costituzione, ce no paran far, qua sarà qua ce no faran in mince cas, perci ce be lasciar uscea, nu lasciaranno.

0: Il comune di Bravoin Filisur ha una medaglia sorprendente per la cerca di un nuovo presidio. Davanti alla commissione di reclutazione, a cercare ormai una successione per Luzi Schutz, dà ossa, ben due settimane avanti l'elezione, le stesse una candidata. Ruth Loy Marseiler, che è senza partito, si mette a disposizione per il presidio comunale. Chi è la donna di 61 anni? Perché è la più ossa decisa di candidare? E c'è chance a ella per le elezioni del 27 de settembre. Federico Belotti.
1: Pir siva dalla fin di l'on passò veiva Ruth Loy Marseiler a Barvogn e tutegna ella becenestra an Vishnanka. Giosco Mataccia passantava ella bler da si estamp liber e durant la sies vacanzas a Barvogn. Noe ci sies genitors on viaggia anturne na stalla an in accesa da vacanzas. C'è la zametta a disposizione per due semdes avanz l'elezione per il presidi comunale da Barvogn Filisour o una ragione sapientiva.
2: Prima voglio niemals avere concorrenziere, wo eben schon länger im Dorf ist. Es ist sicher ein bisschen speziell, als relativ neu zugezogene Person gerade für so ein Amt zu kandidieren.
1: La donna da 61 anni c'è eida in pensione anticipata o l'uvro blersons a Basilea. Si vede si es studis qua apotecra ed il dottorat. O ella l'uvrò l'antira vetta ant il sviluppo e la produzione da medicaments. Trant rotero la l'uvrò per las interpreses Roche e Novartis. E quella esperienza professionale vot ella osse nizigir per gli uffizi scu presidenta comunale.
2: Ich habe über 30 Jahre Erfahrung in Führungspositionen in der Pharmaindustrie. Das ist sicher nicht genau das Gleiche wie eine Gemeinde führen, aber im weitesten Sinn geht es um Führung ganz allgemein, Personalführung, Budgetverantwortung, Finanzkontrolle, Leute mit gegensätzlichen Meinungen an einen Tisch bringen, gemeinsam Lösungen erarbeiten. Und ich denke, da habe ich einen Haufen Rüstzeug für das und einen Haufen Erfahrung aus dem Berufsleben, das ich hier gewinnbringend für alle einbringen kann.
1: In der Schweiz wie in Franca d'Esser, ci cominciò a funzionare con una komplett nuova Direktion. Se in la fin de Keston, se retteira l'antire Suprastanza comunale.
2: Das ist sicher eine zusätzliche Erschwernis, da mache ich mir keine Illusionen. Ich meine, in der ersten Runde werden wir uns als Gremium einmal arbeitsfähig machen müssen, wenn wir das nötige Vertrauen aufbauen, dass man zusammenarbeiten kann. Und dann müssen sich alle so schnell wie möglich in die Situation reinfuchsen.
1: Ma co quinta ella da poder profitar della saveida dall'amministrazione. Er il presidente comunale actual vege ampurmes da sustignair la nova suprastanza an l'introduzione. Ampurmes schungs noe c'è la viglia mettere accent saint il cumegn na fo Ruth Loy Marseiler bec.
2: Das ist jetzt zugegebenermaßen gerade noch ein bisschen früher, Ihnen da eine qualifizierte Antwort zu geben. Ich denke, ich muss dann mit der jetzigen Amtsinhaber mal zusammensitzen, was sie noch abschließen werden und was die zukünftigen Sachen sind.
1: L'elezione del presidi comunale della Suprastanza olì il 27 settembre all'urna. Ves il ple absolut bec tener contangia, allora dati gli in second scrutini, radont en meis pitart.
0: La Svizzera neutrale. Questo è un modo di dire. In diversi film, per esempio, «As Dode magari», «Sche dus fan di spitte», «Sche una terza persona non vuol clare ora in avarte» dis, «Es un neutral scu la Svizzera». Ma co precis des la Svizzera esser neutrale? Quella domanda si occupa in settembre all'urna. L'iniziativa de neutralità vuol una neutralità più stricta co c'è ti la vain fin ossa. Però ci vuol quai precis dir, quale a nostra sclerir con nostra corrispondente Fabia Caduff a Berna. Fabia, perché vai a precis l'iniziativa da neutralità?
3: L'iniziativa vuol scrivere in la Costituzione una neutralità più stricta e più definata, una neutralità armata e una neutralità ci vendovrada per intermediare la pace. Concret vuol l'iniziativa proibire la Svizzera da far parte delle alleanze militari, come per esempio dell'alleanza NATO. Ben cas, se la Svizzera non si attacciata svessa, potesse allora partecipare ad alleanze militari. E un dei punti centrali dell'iniziativa iniziativa per tuotsche las sanctions, la stricta neutralità tenor iniziativa nulla schestiers che la Svizzera suspiglia sanctions de dotters stadis, co per exempel actual manche las sanctions contra la Russia. Exceptions füssen sanctions, ci vengen decises del Cusail de Sgürezza de l'ONU, l'Organisation de las Nations Unides.
0: L'iniziativa è stata lanciata dall'organizzazione Pro Schweiz, che distrugge il Partito Popolare Svizzer, e dal PPS che sostiene l'iniziativa. Ci sono loro argomenti per quella.
3: I argomentation che una neutralità stricta sco proponuda con l'iniziativa protegge la Svizzera da guerras, causa ci sia una neutralità più credibile. Que ci des un ulterior argument ci vegn intuna la credibilità della neutralità, quella sia più grande che la Svizzera nu po più surtour sanctions de d'otters stadis, perché ce usche nu pon quels far squitch invers la Svizzera. Ed ils aderents dell'iniziativa discuoren eir da vartles Consequenzas delle sanctions ci tuocen la popolazione civile dels paes sanctionats, que non sei giust che quels vengen cestiats ci dacen sanctions.
0: De totals grands partits argumentescha be il PPS usche, tot cels partits avertescen dell'iniziativa sun contra ella, ce sun lals arguments.
3: I avvertiscen che il spazio d'agir della Svizzera nis con quelle formulazioni stricte della neutralità enorm piccen. La neutralità svizzera sei giusta usce un success per ceccia la a spazio d'agir. Usce poi un stadio neutral er condemnar e sanzionar a quel ciunci contrafa al dret internazional. Quest'opcia er un stadio neutral poter far per in avant esser un stadio credibile e fidaivel veng argumenta. Ed anzi l'intent Impromis dell'iniziativa d'anir un paes più sgiur davantes la Svizzera tenor als adversaris più mal sgiura causa che la nu podes più collaborar ent il sector de sgiurezza exercizis cominaivel so er el barat da savuda con otters stadis nu füssen più possibels più in cas d'una attaccia su la Svizzera curci füss massa tard.
0: Grazie Fitch, Fabio Caduff live da Berna. Deman venen l'ora pubblicats als novs resultats de l'ultima ricerca avant las votaziuns. L'ora se varana più concret, sco ci guardora abundant dus efnes avantcheschen clamadas e clamats a l'urna. Es in clear, da ques resultats schatter livet o livet RTR. Mardi, il 15 de settembre, le 12 e 20, cioè allora questo è stato il magazzino da mezzodì, responsabile Samuel Sossai, novità, Livia Caduff, moderazione Elias Zuzeos. L'intera emissione dà in forma di podcast e l'audioteca RTR. Qual radio dovete a partire dalla mezza? La Natalia Diller ci celebra con voi le gratulazioni. Intanto, mancia, un bel davo mezzodì.

0: las gratulazions.
1: Presentado il bogn engiadina a scuol, il bogn con agua minerala, bognengiadina.ch.
2: Con un bellissimo sempre verde, YouTube, Weinze, OSA, già les 2:33, si des tempo las gratulazions de RTR. Al microfono per voi, Natalia Diller, bel ci stai in nostra compagnia. Ed uscì gratulaci USA Scuprum alla Fabiana a Porta de Ramos e la festaggia sia 9 anniversari. Quisco is mia scritt per ella. Ciara Fabiana, oz ad gratulaina de tot cor per tes 9 anniversari. Gevijain tot il bun ed il bel, che tu aiest bler plagiar con to quai che tu fast in scola ed il temp liber. Quai ad Giavugen, mamma e bab, tia sorina Sara, mima Lina e mima Silvia, con famiglia e nona Luzia. 2-Raum-Wohnung con 36 grad e la canzone che nostra lines per il 9 anniversario da Fabiana a Porta.

Cordiales gratulaziuns vem a Fabiana a Porta de Ramoschi, festaggia 9 anni, nus ans de l'operella 36 grad de 2 Raumwohnung. L'ora d'enci una gratulazione per Isabella Hitz Albrecht, ci viva il Puntreis a Mustè e festaggia sia non in tui nivel anniversari. Per ella ho quedo questa gratulazione co. Cara Isabella, sil 90 anniversari gratulain e gevijain nos buona sanedat e contentiencia. Vos esses in ingraziaivle e russaivle cusadenta e prendis stedia main part alles differentes activitats en casa. La spasseggiade in curtin con vies un martin ed in espresso gudis vos zun fech. En cecai che vos avais bugen, ein vossas cadainas con curals che vos metais puramein en semen. Plinavon avais us gran plager delles visetas della famiglia, parents, amics ed il temps che passentais en semen. Cara Isabella, nos gevijain a vos tut bien e bialas uras de compagnia e nies miets ed oz invidi de fiasta. Cordial salit de concusadens personal e meina casa de la Puntrais a Musti. Con musica rumence de Matiu insieme con contracant e la canzone Valada, pudains a gratulir.

0: Valada da Matteo e contra Kant. Oz per gratulir alla Isabella Hitz Albrecht e la Puntreisa Mustè. Ci festaggia siano in tunivel anniversari. Ed ergia podia gratulir o la mena Priulider Dates e la o telefonazio in buon'ora per la cupina.
1: Simone Schlatter, ci sta io a scuola e può cumplir oz 25 anni. E tutto il buon, hai. Pedine avanti in bocca di luft, c'è l'efne d'erci. La nuova fortuna con questo morto per la prima efna e osa. Hai da voi era la moneta in efna, lo scocci des.
0: E forse ci do l'orera in celluna l'otter. C'è vrul, o cierf. Nos giovinanzi minci che storlo buon e tramite ins nostra cupina. In 2 minuti e 15 in celluna, vos conosciais il gioco. Las lines de telefon sono aperte, scugent telefonir per gratulare e vigente musica al 0820-2530 o se gli potete sus ergatuler via WhatsApp con scriver al 079-200-70-07.

0: Edi non ha dirò lönch c'el telefono a Sclingio e l'endervi es David Camenisch de Clostra. Buonasera.
1: Buonasera Natalia. Ai, io ve sei una gratulazione sin Natalezzi. A quella va ot sita vau. A leu sa, Bea, Luzi, fa fiasta sin seu, si son tavel, cidono scientia. Cordialmente gratulesci leu ad ella. E ci vi vino von buona sanità a tutto il bien. Ot in a bella fiasta. Al ci vi la musica fos fu mit in Sprettigau con la cappella Oberalp al quartet Rosenberg.
0: Quella Tadlainze precisischen per la Bea Luzi per se sentivel e loro ci vi in belze. Vem es dieser David?
1: Grazie su milion.
0: Adia.
1: Natalia. Adia Natalia.

0: La Chapella Oberalp, questa volta insieme con il Jodel Quartett a Rosenberg Prettigau. Come is Prettigau per gratulare alla Bea Luzzi de Tavo e alla festaccia sia 60 anniversari. In 9 minuti is a luna, al telefono is osa Marlene Solinger a Santa Maria. Allegra, meinsch?
1: Allegra, donna Natalia. Heik, eu gratulisch a ta Elina, scha tu teiglisch osa al telefon, al radio, si vessi enda te gratulat per tis 87 anniversari, te gio vius tot el bun, buna sandai fortuna. E jene raspere via, anza mo, scuce nu vers, scuce tu as dit, e hai, e ora le siere mo gius te gratulare a Claudio Agustin de Santa Maria pel 89 anniversari e gi vigere a Claudio tot el buon e sandà, buona sandà. E fa una bella festa a tutte due scuolas famiglias.
0: E pels duas giubilars te lanzo se ils jauers a mia patria. Grazie pel telefono, donna Marlene, e d'un bel dì.
1: Grazie, arrivai.
0: Adia. Donna
1: Natalia.

0: Per duas jubilars de Santa Maria vainzat ad loils jauers con a mia patria e qui is la Lina Töni ci festaggia l'occente setevel ed il Claudio Agustin ci festaggia l'occente novevel anniversari. L'ora continua con una gratulazione ci desnide scritta per WhatsApp e quella va alla giubilare Isabella Hitz per sia 91 anniversari. Cara giubilara, donna, mumma e tata. De tot cor la ingratulà a ti, cara mumma, sint un 90 avel di d'anniversari. Oz, godin cun tai in bien gentà e fagiain in viva de compagnia con ties visites. Ti Martin e tes trais afons cun famiglia e tes beadis, Andriu, Curdin, Valeria, Elina e Ladina.
1: In einer Hafenbahn

0: E già, es l'una e al telefon es il Sir John Giuseppe Albin de Breil. Buonasera.
1: Buonasera, buona Natalia.
0: In un po' di gratulir.
1: Io voglio gratulare a moglie Brit, Lisbeth Bettig, la donna di mio figlio. Io voglio avvisare a bella tua bien, buona sanadat, a bella in effetto voce, non si viene pur, a bella privé di animali, a bella grandiose da fa foin. A quella si fa, quella canzone, Kuckeljorden, die erst die dritten, bei qualquer Repibau der Luzern. Als Luzernese, normal, mein, auch ich schon mal Schweizer, a quel Figuerwell, a Figuerwell mit Jorden. A per quel Gewiese auch quella Kanzun. Ja, Gewiese, a der Enorm des Sees Afons, Raphael, a Martina, a la Paula, a la Sofia, die Bugambrida. Divisa netto bien della scuola seu Mareu. Alla tata divisa E in BG, da fiasta, senza vedere questa sera.
0: Quel saluto. Tramitainza Fitzgugent, alla Lisbeth con Östi Dritten. Grazie per il telefono, Sir Gian Giuseppe, belze per mezz'ora del.
1: Abbiamo divisa lei a voce di cuore in BG.
0: Grazie Fitz, addio.

Il Cor Viril Alpina Val Müstair con Parol Rom. Una gratulazione musicale ci va Santa Maria ter Claudio Agustin per sia 89 anniversari.

0: RTR, las gratulaziuns dels 15 settembre, ed es lunedis, ed ossa possi surder il pleit a Patrick Colette da Cuira. Buonasera.
1: Buonasera.
0: I nuovem gratulaziuns.
1: Las gratulaziuns da dots von Sextat, della mia figliola Amira, ci può festivare o ti si dodejava l'anniversario.
0: E c'è già visto il tuo della Mira?
1: I devo da mira naturalmente c'è sanadat, tutto il buon per il futuro, al danno sente nelle ville dette non ci anceva, usa da far pensirci e ci insles davantar qui ci allora anche più gronci che ci insvigno secondo dos e di devo della tenca al viadi, tutto il buon e con son terbler plagiare col si sport c'è la fogo gente.
0: E ho già un giavus de mister?
1: Che è una buona domanda, che sai invece c'è precisa, è in momento di scolasta, hoch im Kurs, also scu ci dai oggi otz, sai invece perché ci che poi mi dar da dotz in domanda, mi ne puoi
0: L'ho per fortuna era in cimpo in tempo, lui non lo otteran.
1: Precisa.
0: Nus gatulains, cordial, mangi alla Amira pel du de Gevel e qui con Ed Sheeran e Shape of You, grazie pel telefono e belze per mezzodì.
1: Grazie, che già vegier.
0: Grazie, vici.

0: Shape of You.
1: Ed Sheeran, Shape of You, per gratulir alla Amira de Gstaad e la fistaccia sia durgevel anniversari. Ed es l'une d'un quart, se vus esses erin, se gugente gratulera, qual cin l'ora nuzza gie la chance telefoni o scrive un WhatsApp. Ed es in ceduna ils stes numers 0800 20 25 30 per telefonir e 0079 200 70 07 per scrivere un WhatsApp.

0: Maria Mena till The Water Runs Clear. Ich desi 9 minutes lüne mit. Ich habe bereits eine Gratulation della Angelina Gisler de Zernetz. Allegra.
1: Allegra de Natalia. Ah, io mi gratulare a de ove i sette vesniende gratulare a Messi Daniel Gisler. Questo è un conto che stava l'anniversario. Ciao Daniel, non gratulare ne divisai ne tai plera sandà fortuna e contentezza. E divisai ce te scronce vus venia complì. Tutto il buono e forse se vuoi sein, se ne vai ne ozza senti son e se vuoi sein prossima mai. Ciao Messi, bel diamo e sta bene.
0: E musical, manch fein se un plagiar alla gratulante e tuo tenore era il giubilar, ha? Gjöla kun indianer. Es un persvasa ciò che pleja er Daniel. Ed ora saludainza e gratulainza del kun indianer. Grazie per il telefono e per il 7 mezzo di Ence.
1: Grazie della, arrivai.

0: Indianer de Göla. Nu fa bei plajair alla gratulante, alla Angelina Gisler, ma beiner alla moderatura. E tant co gent a Göla. Ma in sé, vain sa terlo questa canzone pel Daniel Gisler de Zernetz, el festaggi il 57 anniversari. Ed è già trat la büscia pels bons del bogna Angelina. In nostra metà insieme il bons oz alla Bea Luzzi de Tavo e la festaggia oz il 60 anniversari. Gratulò ad ella vava David Caminis de Clostra. Giavus buon divertimento e buona ricreazione.
1: RTR, las gratulazioni.
0: Edisce di Perotz, mio nome è Natalia Diller, ci vediamo sempre un bel mezzodì e fin da mem.
1: Il suente mezzodì tal RTR. Con sempre un verz. Hits. E scovrides. Musica non-stop. Messe insieme la nostra redattura di musica, Christa Soliva.

0: Schettet la radio, meine tras le storie de musica. Quiero que te aquí
1: pa mi. Schett chansons, da venten grons hits.
0: Ed è l'ora per la perpetna dat.
1: RTR, nua che la musica è da casa.

0: Las novitats der RTR.
1: Trais mais arrest inquisizion a la Procura Publica ordinà conter ina persona suspectada en connex con l'incendi a Tuseun. E 3,4 miliardas francs doi l'armada svizzera survenir per differents projects tranter auter per ils cust supplementars dals F-35. Quai in dus dals temas, ozza las duas al microfono Live Caduff. Buonasera. En connex con l'incendi a Tuseun è una persona vinavant en arrest d'inquisizion, quai da pils 26 d'avost. La Procura Pubblica ha ordinà in arrest da 3 mais, squai la dicen vers l'agentura de novitats, chisten STA. Conter la persona venne tranter auter investigà per vida ammazzament per negligentia e blessura corporale per negligentia. Dar l'incendi ils 25 d'avust en mortas 4 persunas, 6 ulteriures en venidas blessadas. Ina gronda part dals blessats gen stats involvats en l'accident dal car a Susch an puspe pudi viaggiar a Charsa en ils Pajais Pass. Danor l'organisazion da GIT Eurocross Assistance sein indisch persunas in viadi a Charsa, 7 persunas venen actual mein anc traktadas en Hospitals Schwitzers, maier quels transport seien ins Wit planisar. Problems da Kapazität sein ils Hospitals Schwitzers na detja den tanz pitch. Giovge passata è in car con 45 persone a bord cupiciata in plazzal, tranter cernezze susch, 5 da quelles en mortes. En il puschlaf dati in nov triep de lufs, quai a comunicia l'uffizi da ciaccia e pescia. Il nov triep vendumna il triep cum bull, quel consiste da 2 lufs crescits, schoer almain 7 lufins. En il Chantun Grigion dati actual mein de schnof triebs de lufs, 5 da quels vivens in territori da confin. L'armada svizzera due survenir schars 3,4 miliardas francs per differents projekts, quai decidi il Parlament a Berna. Cun ils teners due per exempel la defensiun d'aria venir inforzada, plin avant duein erils gust supplementars per ils avions da combat F-35 venir coverts cun quels teners. Pliras mozions avevan senza success pretendi da becia provar ils gust supplementars das chars 400 milions francs.
0: La meteo.
1: Ort stati per gronda part soleil, tranteren ai singuls nivels de cumulus. Las temperaturas maximales en tranter 27 grads a Quira, 25 fin 25 grads en Surselva e 20 grads en Lengedinotta.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Il suenter mezzdi der RTR. Cun semper verts, Scoverides e Hits. Musica non-stop.

0: Las novitats ter RTR.
1: Trais mais arrest d'inquisizion a la Procura Pública ordina contra una persona suspectada en connex con l'incendi a Tuseun. E 3,4 miliardas francs doi l'armata svizzera survenir per differents projects tranter auter per il scust supplementar dals F-35. Quai in dus dals temas, oz las trais, al microfon Elive Caduff. Buonasera. En connex con l'incendi a Tuseun, una persona vin avant en arrest d'inquisizion. Quai già da pils 26 d'avust. La Procura Pública a ordina in arrest d'inquisizion da 3 mais, scuola a decen vers l'agentura de novitats chisten STA. Contra la persona venne tranter auter investiga per vida ammazzament per negligentia e blessura corporale per negligentia. Dar l'incendi ils 25 d'avust en mortas 4 personas, 6 ulteriures en venidas blessadas. En il Puschlav dat in nov triep de lufs, quai comunica l'uffici da Ciaccia e Pescia. Il nov triep ven numna il triep cum bul, quel consiste da 2 lufs crescits, scoer almain 7 lufins. En il Chantun Grigiun dat i actual main 19 trieps de lufs, 5 da quels vivans in territori de confin. L'armada svizzera doi survenir schars 3,4 miliardas francs per differents projekts, quae decidi il Parlament a Berna. Con il staner stoi per exempel la defensiun d'aria venir rinforzata, plin avanto en erils gust supplementars per ils avions da combat F-35 venir coverts con quel staners. Pliras mozions avevan senza success pretendi da bec approvar ils gust supplementars da schars 400 milions francs. Il team da curling Schweizer attorno il skip Yannick Schwaller scrive in storia. Il quartetto è con prima equipa svizzera sin la prima piazza della rangazione mondiale. Uscì a rimplazza il team da Schwaller il team della Scozia con il skip Bruce Muat che erano bonamain 2 alla testa della rangazione. Il team svizzero aveva fatto bronze als Jeux Olympics den Viren passats, vitier venien 2 medaglias da campionatis mondials e 3 medaglias da campionatis europeics.
0: La meteo.
1: Oz dati per gronda part su leil, trantrena e singuls nivels da cumulus. Las temperaturas maximales en tranter 27 grads a Quira, 25 fin 25 grads in Surselva e 20 grads in Ingerinotta.
0: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
2: Il suente mesdi der RTR.
3: Just another manic Monday.
2: Concepto verts.
3: What a day to blame it.
2: Scovrides.
3: Too hard to go, too hard to ride.
2: E hits. Musica non-stop.

0: RTR. Es radio. Ja lingua.
1: RTR. Mes radio. Mia lingua.

Musica per Lina Scadin. Per Tai. Per Mai. RTF. Per Buss.

0: Las novitats der RTR.
1: Trais meis arrest inquisiziun a la Procura Publica ordinà contra una persona suspectada en connex con l'incendi al Tuseun. E il radio e televisione della Svizzera francesa RTS ha concretizzato sia le misure da sparen per il 2027. Quando sta il tema, oggi alle 4, al microfono Livica Duff. Buonasera. In connex con l'incendio a Tuseun, una persona viene avanti in arrest d'inquisizione. Quai già da pils 26 d'avust. La Procura Pubblica ha ordinato in arrest d'inquisizione da 3 mais, scuola di Cianvers l'agentura da novitats Kisten STA. Contra la persona viene tra autor investigato per vita ammazzamento per negligenza e blessura corporale per negligenza. Dar l'incendi il 25 d'avust en mortas 4 persunas, 6 ulteriures en venidas blessadas. Il radio e televisione della Svizzera francesa RTS ha concretizzato sia le misure da sparen per il 2027. Quellas montan ad 8,1 milioni francs e prevesan da stricciar 25 plazas de lavur cumplainas, sco erda collaborar pli fitch con celas regiuns linguisticas. Las misure da sparen fan part del programma da transformazione in avant della SRG SSR. La fina mira del progetto è da sparniar 270 milioni francs fin il 2029. Iera già il SRF annuncia da stricciar 38 plazas cumplainas fin il 2027. Se e quant che RTR sto sparniar, venge comunicia la GFGA. Lanciata dal 2025 è venida introducita in una quota da donas in las federazioni speciali del sport svizzer. Quai vuol dire che le superstanze di queste federazioni stanno essere occupate per almeno 40% da donas. Quai se le unioni vogliono vinavant survenir da nesta la confederazione. Per le federazioni che ne contangio in becce questa fina mira è un'excepzione possibile. Usto è questa prescrizione già puspe venir abolita. Da questa vis è il Consiglio nazionale. E la approva in mozione corrispondente da Stefanie Heimgartner della PPS, quai con Cienanov contro Ciantin Vuschs. Quotas de donas sein nun realistic, die Heimgartner, trantra autor in la Federazione de Lucia, nur caradunt 90% dels commembers e commembers in Omens. Il team da Curling Svizzer, intorno il skip Yannick Schwaller, scrive in Storgia. Il quartetto è la prima equipa svizzera in la prima piazza della rangazione mondiale. Uscire in piazza il team da Schwaller, il team della Scozia, con il skip Bruce Muth, che era in buona main duzons alla testa della rangazione. Il team svizzer aveva fatto bros als Jeus Olympics den Wirn passats, vitier venien 2 medaglias da campionatis mondials e 3 medaglias da campionatis europeics.
0: La meteo.
1: Damiamo andati in mobili per parzo leil, il suo intermezzo contro Saira stonno in squintar con Urizis. E diventa più fresco che oz, con 25 grazie a cuira e 12 grazie in lingiadina.
0: Quai entstat as las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Il suente mesdi der RTR. Con sempre verz. Hits. Escovridas. Musica non-stop.

0: RTL, il magazzin della Saira.
1: Mardi Saira, las 5, questo è il magazzin da RTL con i seguenti temi. Vujar fin già con 6 giorni sul livello cantonale e comunale, che vuole il Parlamento e l'Egenza Grigiuna. L'opinione della generazione per tocca para masdada, l'interesse per un combatto politico de partiti survisibile. Els details du divet qua. 80 anni per Zizi Meissen S.A., una delle più grandi falegnamarie sur Silvanas fa feste e mantenere ozzamo il speer del fundatur. Sai qua è pro energie regenerabili o pro il stile de fabriciar, dice Gino Meissen, par della terza generazione il affar.
2: Da dem punto che in Clem vegna di io, fai di una casa de Strick, de Meissen, Caplaimi, e la dati de ragione, ci mandi in un compromesso.
1: Compromiss varaia per conter forza dat pro in conter tot special, lo weist catholic Joseph Maria Bonme ed il decan reforma Thomas Müller Weigel an far part d'un podi interregional ed interreligius. To quai da volas lingias grassas del 15 de settembre, al microfono sbivnante Elias Zuzeos. Buonas aire. No, cominciamo con un update da Tuzan, qua in connex con l'incendi del 21 de Wurst, live caduf alle novità.
3: Suenter l'incendi a Tuzan è una persona vinavant in arrest d'inquisizione, qua da pils 26 de Wurst. La procura pubblica ha ordinato in arrest d'inquisizione da 3 mais, sco ella ha detto vers l'agentura da novità chisten SDA. Conter la persona venne tranter auter investigà per vide ammazzament per negligenza e blessura corporale per negligenza. Der l'incendi il 25 d'avust en mortas 4 personas, 6 ulteriures en venidas blessades. En il Puschlaf dati in 9 triep de lufs. Qua ha comunicato l'uffici da Ciaccia e Pescia. Il nov triep venumna il triep con bull, quel consiste da 2 lufs crescits, square almain 7 lufins. E nel centun grigiun dati attualmente 9 trieps da lufs, 5 da quels vivens in territori da confin. Sin la via dal Psua Lax ai oz da mezzdì da in accident tranter in auto da furnizion cun Charanex e 2 motociclists. Oma 2 motociclists en venits blessats, comunicesce la polizia cantunala. Il manischunz da l'auto da furnizion e c'era in direzion Lax, dar fleces es Charanex colida con in motociclist che veniva incontr. Quelle sine quai cupicia. Et era il motociclist da Vosel e Cupicià. Omadus en venits transportats in l'ospital. La via è stata serata per adunt 2 ures. Il traffic è venis via sur Sagoin.
1: Novas orda l'economia. Il concern d'armas Svizzer Ruag vuol stigiar 49 plazes de lavur compleines.
3: Per tuciats sein ils leus Berna, Thun et Emmen. I manchian impostazions, con zunter il sistems per terra, a comunicia la Ruag, la sae planisata stricciar 24 plazas. Vitier venian plazas en il champtet IT, che venian externalizadas per la Confederazion. Actualmein detia una procedura da consultazion con ils collaboraturs e collaboraturas, suenter duai in dar una decisiun fixa. Il radio e televisione della Svizzera francese RTS ha concretizzato sias mesiras da sparen per il 2027. Quellas montan at 8,1 milions francs e prevesan da stricciar 25 plazas compleinas, scoer da collaborar pli fitch con celas regiuns linguisticas. Las mesiras da sparen fan part del programma da transformazion en avanz della SRG-SSR. La fina mira del projekt è da sparniar 270 milions francs fin il 2029. Ira già il SRF annunziata a stricciar 38 plazas compleinas fin il 2027, se e quant che RTR sto sparniar ven comunicia la GFGA.
1: E allora veniamo una nuova del sport. Il team da curling svizzer, intorno al skip Yannick Schwaller, scrive in Storgia.
3: Il quartet è sco in prima equipa svizzera sin l'imprim plaz da rangazion mondiala. Uscire in plaza il team da Schwaller, il team della Scozia con il skip Bruce Mowat, che era in buona main 2 ons alla testa della rangazion. Il Team Svizzer aveva fatto bronze als Jeus Olympics den Viern passats. Vitier vengen duas medaglias da campionatis mondials e treis medaglias da campionatis europeiks.
0: RTL, il magazin della Saira.
1: Un ovest catholic ed un decan reformà as an inscontrà ad un podi in Puntraginia per discutare il svilup della creta. Dekan Thomas Müller-Weigel analysesche.
4: Der Glaube wird bewusster gelebt. Ich hatte den Eindruck, man hat nicht gross darüber geredet, als ich Kind war. Und jetzt wird darüber geredet, wieso machst du in der Kirche mit?
1: Er lo weist Joseph Maria Bonme prägen, il Schwilup de la Creta.
5: Wandel bedeutet, dass wir auf Entdeckungsreise gehen können, immer mehr vertiefen, tiefere Einsichten gewinnen und uns selbst erneuern und dadurch beitragen, dass die Gesellschaft sich erneuert.
1: Nos ulteriurs temas qua da vola meteo, 80 ons Tarzisi Meissen, la Falina Maria viver ozamo il speer da fundazion e vujar fin già cun saides in grigion, opinions juvenes e campagnas politicas mas dadas.
0: La meteo.
3: Da me andate in mobili per part su leil, il suo intermezzie contra saira ston in squintar con urizis. Ed i vempli frescht gots, con 25 gradi a quira ed est 12 gradi in lingedina. La giovgia esi vinavant sur traccia nel grigion, per part esi anc plecch. Il venerdì fai aura variabla e la fin demna date l'ura puspeda plisuleil.

0: Las chasas Meissen, con lor stil tradizionale, la laina indigena, sono concentras duras con fins del Grischun ora. La Tarzisi Meissen S.A., ci fabbriccia tante rotter con las chasas, celebrescia quest'anno il giubileo de 80 anni. La Falegna Maria ci desuna delle più grandi della Surselva, al sezza trun e vin manada la terza generazione della famiglia Meissen. C'è esamudata, spiel comincia a meint, e quand Blair della filosofia originale vin ozzamo vivuda in l'Enterprise. Lara Cacen.
1: Il anno 1946 realizzasse a Tarzisi Meissen su gran siemi con fundà in acna Enterprise trun, con in eresgia, in escrineria ed in eleneria. Sur il Zons cresce l'Enterprise e vegna dina più inconoscente, dentro autor per suo focus il lavoro con l'en indigene ed energia regenerabla. La filosofia di Tarzisi Meissen era di produzire tutto il locale che possibile, e da qui è la casa Meissen risultata, in stile di baghià con bialen e in una moda tradizionale. Per mantenere

0: Il stil della casa Meissen ha il fondatur fatto un negins compromesso, sco el aveva declarato in un film de Derter del 1992.
1: Fin venia di io l'essere in una casa da vus, tant'anni ho stato di grande fenestra della fasada. Lui dice che lui è stato il faleo leuc. Lui sai buco alla casa, pli. Perché è fine in una casa di quel stil, fai una fenestra grande, cioè la vaghi tutto. Non si fa in via fenestras, ma per questo non essere io con la casa insieme, non si capisce.
0: Ed è un oz, il 2026, hanno le case spiars nuota seu carattere, quel sbiadis da Tarcisi Meissen Gin. Gino ed Iso Meissen lavorano oz alla terza generazione all'interpresa. E compromiss fanno io un oz bubogen di gli architect Gino Meissen.
2: E dat in punto che chi in clien venne di io, fai di una casa da stric. De Meissen, Kaplaimi, alla data di ragione, ci mi hanno detto che non è un compromesso. Quindi, a scuola, il video, in sa fa una estrema bella finestra, proprio come funziona. Qua ce ne vuole fare un po' con la statica delle case. E vedi questo, ce ne usa una dina.
0: C'è che d'Anton veniu vittir, hai nuove forme di baghia case. Case con un stile più moderno, con la medema filosofia. Produzì tutto, sci local ed ecologico, sco possibile. È l'aspetto ecologico che aveva Tarcisi Meissen promuoveva avanti sia morte. Il film de Der Ter del 1992 vede in zel, leu in nome de buona maina Chantons, si invia con in auto pin, con in indrizzo solare sul tec.
1: Avevamo questo a 4 ons, quando si decideva di comprare un automobile che va con su legno. Lo Stato, quando quel po' di 2-3 gare, vende il bureau tocca Fricinas.
0: In auto elettric, Anils Biadis, Iso e Gino Meissen e Ozeon. E l'energia solare gioca a dina in epigronde rolla. L'interpresa produce oz il doble energia da quai chi trova inefficiente. Il Biadi, Iso Meissen, declara.
3: Il futuro muore se chi va venga una droga più bella energia al futuro, grade, per esempio con plunaders che vanno con elettrici e tutto, degli auto, forse venga da il futuro che i transporters tutti gli auto deficienti vengono di con elettrici.
0: Il Dus Biadis vuole vinevon mantenere la filosofia del TAT, produzisci local ed ecologico come possibile. E qua è, se tutto va a plan, che il Dus sorprende l'efficienza, se i fail di Tarcisi Meissen vanno in pensione.
4: Per chi c'è interesse di dare un sguardo alle coulisse della Tarcisi Meissen S.A., da questa sonda il 19 settembre, un dì delle porte aperte. Che significa la creta oggi in dia in un mondo plein crisi e domande? Durante una discussione da podi a Punta Gigna sono precise quelle domande nude trattate. E qua è di una combinazione di persone che non svezzo scesso sovente. Lo vaist cattolico Joseph Maria Bonme ed il decan reformato Thomas Müller Weigel. Forse è una ragione che una buona centina è nude il rondo a Punta Gigna a tadlar. Tanta rela sedes nostra redattura Anna Caprez.
5: Trenter les bundant 100 persumas della discussium de podi, bot normel una pruma d'unitet pü a tempeda. Però na be, e sull'empora del rondo a Pontresigna era una trentina da juvenils, ci som niese ter leer che els duas capos de las duas baselges in grigium, em de dir.
6: Also no stuve vens ni rive per vida la firma, e per vida la religion, ed e cio terce che es calcioso si per metterosci las persumas insieme.
5: Ils juvenils e las juvenilas dell'ultima classe de scuola da Pontresigna sum di mena ernies un miel sun cumant. Scia la creta significa per els quel ciosa siant ben boter confirmant o confirmanda.
7: Also, eia nu craios a usce pe a Jesus o a il cirsegner. Per exemple, ernia non quel es mort e mi citen c'è trof a giudu support tu man scu eradel e na pe a Jesus.
5: Las duas persumas principales, ci deren giura er un punct d'attraktion per una seele plegna, lo vast Joseph Maria Bonme e il decan Thomas Müller Weigel. Els duas em respusa las domandas ce la lieta podia fer con un QR-code in forma anonima. Il discurs da bot un ure metz es sto aviert e per part er divertent. Propi domandas criticas nu sum pro nides fattas in seele, possibles füssen istedes. La creta e si svilup culir del tempis però restò il fil cotchen durant la saira. Il decan Thomas Müller-Weigel circumscrive quel müdement usche.
8: Der Glaube wird bewusster gelebt. Ich habe den Eindruck gehabt, man hat nicht gross darüber geredet, als ich Kind war. Und jetzt wird darüber geredet, wieso machst du in der Kirche mit? Also den Wandel stelle ich vor allem darin fest, dass man es thematisiert.
5: Una simile risposta ha dolovast Josef Maria Bonme alla domanda davanti il sviluppo della creta in müdement.
9: Weil wir Glaubende sind und wir wandeln uns. Also der Glaube ist etwas lebendig, ist kein Museum. Und deswegen Wandel bedeutet, dass wir auf Entdeckungsreise gehen können, immer mehr vertiefen, tiefere Einsichten gewinnen und uns selbst erneuern und dadurch beitragen, dass die Gesellschaft sich erneuert.
5: Fiducia, Sprenza ed Amour in una Sozietät, ci polarisesce wie pü, tot quelles Ingredienze seggen en cedüna Potenziel. Per fer fronte alle numerose persone, ci som sortides dalla Baselgia, sai a quella cattolica, o la Reformeda. Importante est tenor il decan d'avere un buon accesso alla gioventuna. E per savare c'è quella cercia, detta quella una simple metoda.
8: Die jungen Menschen fragen, schauen, kommt man in Kontakt? Und man kommt in Kontakt. Wir haben Religionsunterricht in Graubünden, wir haben immer noch relativ viele, die sich konfirmieren lassen oder Firmen. Die sagen einem schon, was sie wollen und was nicht. Und sie sind für Glauben und für echte, authentische Beziehungen sehr offen. Ich habe manchmal sogar das Gefühl, es ist für sie ein bisschen eine Gegenwelt zur TikTok-Welt, wo man gesteilt muss, nur gut dastehen. Sie werden sind empfänglich für, dass man anders noch erleben miteinander.
5: E präzis il cercere il dialog sei er una delas medicinas ci funktionen, so unterstrich Ursula Mühlemann, ella ci s'ingaja in la Baselgia Cattolica Samedien, erschku Katecheta.
10: Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Die Geis quetsche dumme Düne. Wir sind Scholar, wir sind so manche Dünnelander wie. Und was mein Chef ist, gewählt zum Zentainzen. Weil vor, wenn wir entscheiden, wenn wir nicht Zentainzen dazu, ich will es sie dabei.
5: Avertes per respostes deren in situaz in Seela. A Cesa sum ies cun differenz sentiments ed impressions.
11: Mi resto gere poc, che era fici interessante sentir, ma questa dina che vo per essere i sembli, la compagnia e es un po' grefta di dicer per me.
12: Baselgi se no tots, e c'è se non sviluppan, se svilupper la Baselgia, e c'è forza svest de sviluppar la Baselgia, ma nulla il contenuto della creta.
13: In mince cas l'intisamento c'è la Baselgia senza nus e c'è cominciato per nus a voler mudare qualcosa e aspettare ciò che si muda.
5: Mudamenti, quelli da Rocco e Adunna. C'è effetto personale c'è la discussione da podi interreligiosa con partecipazione prominente o finalmente gia che verrà minciuna e minciuna da rispondere per se svessa.
4: No concludan il magazzin dal mardi sera al 15 de settembre, l'ora mossa las 17:22. Producente stat Samuel Sossai, redaktura de novitats Livia Caduff e moderatur Elias Zuzeos. Con dus clicks chatava del magazzin eri la right, rtr.ch es l'adresse. No stand der Mander c'è a disposizione per vossa informazione compacta, fin l'ora bella sera, e se restava dell'ander via, belcens faivet compagnia. Per ci ci restiamo per noi, oggi va libera la nuova stagione della National League de Hockey sul Glaccio. Non presentiamo il nuovo capitani e da tacciader del HCD. E vanno in per cifre e facts per lanciare al campionato di Svizzera. Intanto però, Pacific, musica, cose della vita eros.

0: Mardi Saira, Water Live der RTR, in 8 Minuten, lass es.
1: RTR Sport.
0: In Tantsch, la Stagion delle Donnes, da Hockey im Glaccia, fin già cominciò. Las HC de Ladies e las Ladies de Fribourg-Gottron aspartan la prima plaza de Vaduzius. Vai oz lieber, cul somens. Questa sera a partir delas 19.45 sarà una sera intensiva per fans de hockey. Tutte le 14 squadre della Liga Nazionale, joven oz de colazuras. Restante giusto per le date, e da questa stagione in novembre, dezembre e febbraio, minciata un'efna posa per la squadra nazionale. La stagione regolare dura fino al 1 di marzo e a partire dal 4 di marzo dai play-ins, due settimane più tardi, quart finale dei play-offs e dal più tardi, al 30 di avril, è il nuovo campione svizzero concient. E le cifre della stagione valgono la pena di tematizzare. Mincia squadra e la National League giova durante la stagione regolare 52 jeux, le smeldere 8 vengono ai play-offs. Tenor Swiss Hockey News. Da in media 7.365 persone, ein Stadion, pro un jeder Hockey in la National League. Quais de Vola Germania, la seconda plaza europea, si va per public live. Il più grande public, all'SC Berna, con in media 15.821 fans per partita. La National League is de Vola NHL, una delle più importanti ligas de Hockey. In vista e la vita scoiovada de hockey dai del resto in una delle ultime episodi del podcast Il Dus de Nus, il giovader romans David Barandun e Fabian Ritzmann del SCB raccontan de semis, sfides e secrets de cabina, tot da cetar ossa sulla home page de rtr.ch.

0: Il di der RTL.
1: Oz cun Arvinke Duf, beim Veni. Ella vi schnauke der Schuol, du ai dana, wenn die Jonda Schola 2028-29 mai blit treis in stell de Tschun Schkoles. Serado essen les Schkoles de Ftana Tarasp, de vertonke quelles de Schuol sent ad Ardez restassen aviartes. Schkola Suprastonza Comunala informau ier sera ai indils motivs de spernia costs. L'autra è che in squinten avendo il 2034 con circa un quart pi pauc scolares a scolars. Dalla sera d'informazione è segnù da vart dalla popolazione mai votums incontra quei intent. La gronda parte delle persone che gli sblessate degli accidenti con autocar da Manavel da Sush è in uscio a casa ni che le stornen proxima mai in Olanda. Siat vignane un trattato in spitals Schwitzers, aber è per quelles planisation in schon il return. Gli accidenti è capitaus djev di Vergada, in bus con 41 persone a bord e capitaus in conti in plazzal, 1 persone in mortes. 4 persone erano mortes il 26 d'ust di incendi a Tuseun e 6 ulteriores nides blessades. In quel connexo, una persona è una dina in arresto d'inquisizione, ad ella venne arrestata in arresto per 3 Mainz, scuola procura pubblica del Grigiuna ordinau. In contra quella venne investigata per via d'ammazzamento per negligenza e blessura corporale per negligenza. A push pae dati in nieftriep de l'uvs il Grigiun, quella ga del push laf. Tenore gli uffizi de caccia e si de fertoni il geni vavel in nies cantun. Ciun de quels vivend in ton in territori de confin. Ton de mia vart e oggi vigilina bia la sera.
0: Ina bella sera cum RTL.
2: Dappertutto in Gioce Comuns Fusionation, e più botto più tardi era il tema fusion de scuolas sul Maise. Da spüer sera è quel tema ufficialmente sulla Maise del Comune de Scuol, nomen giusto do diemonia in lura plaina. Scuol vuol serar las scuolas de las fraccions de Ftani Tarasp. Plans ci ciascuna discussions alla radunanza comunale.
3: Tut per mans anna perché c'è la demografia, mossa su, c'è il zufanz vanno in avò, la sanscienza vanno in avò.
4: Es comuns perde lo scelo d'attractività e sarà difficile da trarre nuove famiglie in ingiadina se non sa più giù scuola.
2: Nostro tema qua sco prossimo, davanti pa musica. Musica romancia, liriche sanales, in, andus.

0: Un imni d'una chanzun. Tom Petty and the Heartbreakers, Learning to Fly. Dispes a la ses, mo te levet RTR. Las chasas de scola de Tarasp Eftan, de senir seradas a partir del 2028. La radunanza d'informazione che ha nulla a essere alla superstanza comunale della scuola presenta il plans. 300 persone hanno partecipato a questa sera d'informazione. Votums contro questo intento è dato diverso. Georg Luzzi con le impressioni della radunanza.
1: Una sala plan stecida, tutte le opzioni occupate e blers a Moimpe. La superstanza comunale della scuola tu permanzi un tema emozionale e quai quarta avanti le elezioni comunali. La presidente comunale della scuola è Tazzanetti.
2: In questa discussione si può fare tattica di elezioni, quai non avvenire la superstanza e quai non essere nel nostro giro. L'idea è in rispetto verso tutti. Da poter orientare più svelte possibile.
1: Discorrui durante la sera di informazione per la ristrutturazione della scuola hanno solletto mancia con membri della soprastanza comunale. Blair sorta il ravoglio in tua posizione un di essi romedi castellani di scuola.
3: Ma se qui perde la scuola, questa sentiva più svolto, si va a perdere la vita in comune, va a perdere veramente una parte sociale da mince comune, e se comune si perde la sua attrattività sarà difficile trarre nuove famiglie in Engiadina se non si apre giù la scuola.
1: In quella direzione va Henriette Fanzun da Tarasp, come membro della Fondazione Anna Florin, che promuove spazi di abitare per indigenze.
4: L'idea di noi è che si prova a fare nuove entrate per il comune, so che non si è neanche da sparniare. Noi abbiamo visto che la grande parte di questo problema è che fa fare c'è quelle abitazioni che mancano, e si prova a la possibilità prima più le famiglie di venire a stare qua, con le nuove prime abitazioni, però in seconda linea limitare le seconde abitazioni con un'imposta ci potrebbe precisamente aiutare a scegliere nuove entrate per il comune.
1: Votums per fare questa base serare due scuole in giunts. Ma le stesse Guido Parolini d'Eftan sostiene l'intento della soprastanza ora avanti tutto causa le finanze.
5: Tutto per manzana perché c'è la demografia mossa su, c'è il zufanz vanno in avò, le scienze vanno in avò. Als Kosten pro Scholar kosten pro Nover 20.000 Francs, in der Medien des Kantons ist 30.000 Francs. Da war ein Kosten enorm, da war die Idee, dass man Süres und die Wiege, die an Cernü, ist per mein Orden.
1: Diverse in Zahlen, mis in Domanda, schon la Superstanza Kommunale può insomma trarre una simile Decision, senza domandare alla Population. C'è quasi a Claire Manci in Convenza ed Oblig della Superstanza Kommunale, usce la Presidenta e Tazzanetti. Da voi una sera plena emozions, potesse darci alla Superstanza Kommunale a rispondere a questa Decision?
2: Veramente, vengono decisi e vengono presentati, perché se non avessero decisi, non ti l'avessero presentata. La Superstanza ha un'inefna sia se tuda e sarà sura er la tema ma è oz no lesos tor avant ne de duno ne de celavart pro la decision veif na trat.
1: Die non las reaktions las prescheins in sala sto e pro far quint con opposition in forma de un referendum o iniziativa. Questa ristrutturazione della scuola è prevista a partir da l'onda scuola 2028-29.
0: Disillusione regneva di mena ersare la sala comunale da scuola e da quella disillusione di scuola Florina Steiner, la meina scuola della scuola d'Aftan.
6: Disillusione sono per scippa le famiglie o per la popolazione tanti uffi da scovela ci non pongono la posizione e non pongono semplicemente decidere per loro futuro. Queste sono sei persone che sono entrate in una decisione e pare mai sono difficile.
7: Puls del Grigion.

0: Questa sera da un'emissione da Nos Cors, qua pro RTR con il cor del Grischun Central. Therese Sonder è la presidente di questo cor e bezz del loro progetto da tenor e la differenza.
1: Cantastic promuove il cant, è giovane, modern, un po' romantico, innovativ, interessant ed è degna avert per buone idee e nuovi progetti.
0: E da punta era verta se da verz per creare un'emissione con chant da cor. Giusto le 6:30 qua pro RTR do divet vo da più da vart l'intent de quis cor da proget sco er chansuns ci plagen a las chantaduras e das chantadurs da Cantastic.
2: Ina bella saira cum RTR.

con Danger Zone da Kenny Loggins. E se allora desdò passà, ma 24 passà, las desdò, ora torna, 24 passà las 6, per dire un po' più simple. Ciao a tutti, ciao a tutti, bella sera, già vi grazie a tutti per la compagnia. Al microfono è stato Elias Zuzeos e c'è live. Non so dire qua, domanda c'è, le stesse ore, le stesse emittur. Sta bene.

0: nos cos.
1: Allegra at cantastic.ch. Quella l'adressa de mail di Cor Cantastic. Mis nome Teres Sonder, ena inizianta ed in moment la presidenta di Cor de Projekt Cantastic. Da pruar da metter in peis il Cor Cantastic scuccia la forma oz e per le streis iniziantes ed gli iniziant sto in a ciosa da ferma persuasion, da fitch grand plascher e da tot cor. Io sono proprio fitch contenta da poter formare Cantastic ed essere con cantadores e cantadors in a part da quel cor. Il cor data me la possibilità da cantare, e cantare è una de mie passions.

Hallo, mis nome è Amanda Thomann e di canta di cor da project Cantastic Sopran. Cantar un po' con tanta e coliesce me con otters castians. Andate in sentimento da libertà e lasciam per un momento amblidar tot. Un special cuore che un fans cantan, tot ce che in me fons anticor. Perché chi i cant è sincer, plein plager, e mi ricorda da mantenere nos semis. I mis giaveis è dalla Bargeda, la canzone giaveis d'un fans.

Il mio nome è Retta Simonetti, canto anticor cantastic, square anticor, ma sto stirva Monzalov. Con aver passato 10 anni da mia infanzia, scusi tante razzitel, già vei per me la canzone, l'orazione di una pellegrina, che è accogliata con fiche belle rigordienze. Buon divertimento!

0: Cantastic promova il cant, è giovane, modern, in po' rumantsch, innovativ, interessant e da degna avert per buone idee e nuovi progetti. In nostro logo, Cantastic canta te, vale quel forza per te. A ste piacere di cant, s'asner a prova la giuvia sera, rischias da cantar canzoni in rumantsch, tu desch ni an otters lungats. Allora ist de precis quella persona ci Cantastic cercia. Asta ple marvelias. Tot las informaziuns din nos cor cattas sen nosa pagina d'internet sot www.cantastic.ch.
1: Mis cevesch musicale, trac mi vint, da incantanti.

Mis nom è Karin e dici vigès Gabriella Song di Cor Surawa. I canosca la canzone del film Wie im Himmel. La canzone scuera il film am Fascination Fitch e dici che il film mossa cecen cor e sia cominanza sover per gronda importanza. Buon divertimento!

In mis nom è Claudio De Dual e stun a persons, i già veis la canzun, il fi del Balcan, cantò di corri on persons Gunter, dirigia da Reto Capeder e dan compagnia si clavazzin da sia figlia Maria. A me plai che la canzun perché ce la ho in ritmica e melodia tot speciala. Ed ecco lì da cun regodentias fich belas da cant. Angraz fich!

Io sono Judith Augustin e canto alt ein il cor da progetto cantastico a Suenin. Ossa sentiz la canzone Viva la vida uriund da Coldplay, ci amplai fich bagn. Surtot amplai la montada simbolica del text. Buon divertiment!

0: Ciao zusammen. Mis nom è Regula, io lavoro in una scolinia e noi cantain Blea e Fitschkucent canzungs.
1: Hallo zusammen, mis nom è Melanie. Io vedo un fan dus Matacinas e con ellas canta Fitschkucent e perché il vendregula dia, cernia e una canzung d'un fans.

Ciao, Zemmer. Es un clap e te da Kunter. I faccio un presidio con postiere antisurses. E in decore ci sono i cantanti in stanza da musica avanti po' Maria. Allora Maria ci domandò se lei veniva una prova da cantasti. Che la prova su mia e di mia figlia Plagi. E che tamo cool da cantasti ci sono in una gruppa masdada e con solo in chat non si è creato figlia

Concert sot il tetel Sprinzlem oli its endes e 12 december 2026 a Savognin. Nos tots ens legrain fitch sen quels dus days. Per nos auditori en moment da quietezza, plein emoziuns e recreaziun per il taimp avant Nadal. Reservegio oggi il datum e beciam blide da far vos ticket sur Eventfrog. Bel, ci vez piglia che l'ora pede da tadlar l'emissione nos cors sen RTR ed uscea podien prendere a conoscer cantadores e cantadors di cor de project Cantastic. Nos speranci nos giaveis musicals vegem plagia era vos otters. An grazie ad RTR per la invitazione da poder far parte all'emissione nos cors. Gli è proprio sto Cantastic.

0: nos cos. La saira der RTL.
1: Cus covridas.

0: Il di der RTL.
1: Oz cun Arvin Caduff, benvegni. Ella vischnaun che da scuol duai dana vendigion da scola 2028-29 mai pli trais in stel de tschun scolas. Serado essen las scolas da Ftana Tarasp, da fartonca quellas da scuol senta d'Ardez restassen aviartas. Scola Suprastonza Comunala ha informau ier sera ai indils motivs da spargna cuosts. L'autra è quinsquenta novendil 2034 con circa in quart pipauc scolaras a scolars. Dalla sera d'informazione è segnù da vart dalla popolazione mai votums incontra quei intent. La gronda parte delle persone che sono state blessate degli accidenti con autocar da Manavel da Sush è uscita da casa e che le tornano prossimamente in Olanda. Siat vengono un trattato in spital svizzers, ma è per quelle planificano in schon il ritorno. Gli accidenti capitano a 10 di Vergada in bus con 41 persone a bordo e capitano in conto in plazzal, 5 persone in morte. 4 persone erano morte il 26 d'agosto di incendi a Tuseun e 6 ulteriori nidi blessate. In quel connesso, una persona è una dina in arresto d'inquisizione, ad ella venne arrestata in arresto per 3 mainz, con la Procura Pubblica del Grigiuna ordinau. In contra quella venne investigata per via d'ammazzamento per negligenza e blessura corporale per negligenza. A push pai dati in nieftriep de luvs il grigion, quella ga del pushlaf. Tenore gli uffizi de caccia e si defertoni il geni vavel in nies cantun, ciun de quels vivend in ton in territori de confin. Ton de mia vart e oggi vigilina bia la sera.
0: La saira del RTL.
2: Con scovrides. Hits e sempre verts.
0: Musica non-stop.

vus al puls de la musica. Dal sempre verd, sur il hit, fin per la scovrida. RTR. Uscivaria, scola vita.

scetta la radio, maina tras l'istorgia da musica. Sci canzuns diventano grandi hits. Ed è l'ora per la perpetua data. RTL. Perché la musica è da casa.

il mond, su ne marstüri o sche profond, qua in fa pelli a lina. Vara mariner, u schee sonne d'una stad, par schwaze tot qua e c'è na fat, e na d'una vis bel be il c'è la terra scun cliché, na perspectiva scum'è stat. Ma laue spütz ils fünfs und sechs. Il cieles blau ma zu sti stess. Meis bösti diese schewelsch goen u fara lunga sider c'è, am vil respett u isa tema.

Es un stat set ons sur mar, üsche lünch, da Panama fin Zanzibar. Chi, giua. In los ci straglio civil cleris, los più sommers dalla terra, in giu ci da pac da salvar. Inglu non esu ci bisco qua, par qua e su ne tornaccia. E forza feccia, forza bridge per lingue patria, al main quel silci ci, forza resti, forza erna. Perché qua è sdia, mes chas. Se sono in marinerto, a ta per mai, se vuol ci vegna, vai, uscigliostung a quia.

Il comün in silenzi da Peder Lanzel. Il comün in silenzi ossa taila semgiant las anticas tarablas chalavalva in quintant. Minchatant il guitader sa chanzun fa dudir el passà in silenzi da che tuot tuorna nir. Las uras si batten sul clucer pag da vent d'un pa tremblan in l'aer e svaneschen cul vent. Be eternas splenduren süca sü steiles d'or. Ce ma astü da batter usche ferm, o mescor.

0: Io sono Paul Nai e io vi giuro un buon divertimento con RTR.
1: Da pinch qual fon accompagnavas ti mai

senza fuoco, dar nol spescha. Che vuol ti fa con teoria e svida, con tia tecnica, tiu ingigni? Co vuol da fiuc, scettez, ti ardes bo?